0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:06.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

la solita strada bianca come il sale.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6:33.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto...

0: Radio Super Pubblici.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 8 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:45.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.
8: Sono le 10 e 32 minuti.
9: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Lo so che Ascone sul Lago Maggiore ci sono appena stato, però non so se vi ricordate, una volta l'Ascone era anche la famosa Opel. Ok, buon Giorgio, leggermente in ritardo oggi, non per colpa mia, Dio scagli la prima pietra, io a mezzogiorno ero qua. Ci siamo, è lunedì, buongiorno, ben ritrovati, bellissima giornata di sole, iniziamo il lunedì alla grande, oggi pronto!
1: Pronto, è il signor Giorgio?
0: Il signorino, sì.
1: Senta, buongiorno.
0: Innanzitutto presentiamoci, con chi parlo?
1: Allora, io mi chiamo Giulia e telefono da Como.
0: Da Como, è la prima volta che mi chiami Giulia?
1: Sì, sì, è la prima volta. Avevo già chiamato settimana scorsa che mi ha risposto un signore.
0: Sì?
1: Ecco, no, io volevo soltanto dire questo. Ma come mai qui a Como la vostra radio è sparita, non si sente più?
0: Prima la seguivi attraverso...
1: La seguivo sul
0: 787. Ecco.
1: E dopo avevamo schiacciato anche il bollino blu, come aveva detto.
0: Certo,
1: lei.
0: Certo.
1: Ecco, benissimo. Adesso invece, anche se schiaccio il bollino blu, salta e quindi io non la sento più.
0: Non la senti più?
1: Non la sento più.
0: Però
1: soltanto il 96, che adesso c'è in collegamento il Franco che sta facendo tutte le dediche.
0: Tutte le cose sue, insomma, ecco. Ma tu, accendendo il 787, vedi ancora i bollini o non li vedi più?
1: No, non c'è più niente.
0: Ah, ecco, allora ho già capito tutto, dove sta il problema. È un problema, scusa la parolaccia, ma non la so fare neanch'io, dovresti risintonizzare la tua televisione.
1: Ma l'ho già risintonizzata, ma non funziona.
0: Ma non va. Bene, sono
1: No, tutto. No, per niente.
0: Perché, ripeto, stiamo facendo di ampliamenti alla rete e potrebbero esserci ancora delle zone scoperte. Mi sembra strano però, perché Como non è poi così lontana da qua, per cui...
1: Prova poi abito anche in Como Centro, eh?
0: Ah beh, caspita, per cui non sei isolata in mezzo ai monti. No, non sei la Heidi,
1: no.
0: Non sei la Heidi del Lago di Como, no?
1: No, per niente.
0: Dunque, guarda, la cosa più bella per me è che mentre tu chiami sentono anche giù in regia e magari mi daranno qualche ragguaglio che io ti spero di poterti dire, loro mi dicono tutti là dove non ci sentono di portare pazienza 3-4 giorni che pian pianino tutto si risolve. Stiamo facendo del
1: tanto tempo che sto portando pazienza,
0: vero?
1: No, perché poi dico, allora, non sento più Pierangelo, non sento più l'Eleonora. Infatti parlavo con mia sorella, detto, ma non sento più il Giorgio che è così tanto simpatico. Oh, porca la miseria, ma come facciamo adesso?
0: No, è vero, allora, anche perché ti spiego, dite, che maleducato che è quel Giorgio lì. Ci ha chiesto il permesso di entrare nelle nostre case e poi è scappato dalla finestra. Ripeto, alla base di tutto ci sono problemi tecnici. Io purtroppo ti dico, siccome non sono un ragazzino di primo pelo e neanche di secondo pelo, io purtroppo con la tecnologia non capisco nulla.
1: Anch'io. Ecco.
0: Tu pensa
1: Allora siamo in due.
0: Tu pensa che io ho provato da solo a risintonizzare la mia televisione, ma non mi è uscito. Per cui sto aspettando in grazia che arrivi qualcuno a farmi questa roba qua.
1: Perché io appunto l'ho già risintonizzata non so quante volte, ma niente da fare, niente mi salta.
0: Io non sono capace neanche la prima volta, o meglio, ho provato a farla, mi prende quasi tutti i canali, però il 786, che è quello prima, il 787 me li salta.
1: È come me.
0: Ah, ecco, perfetto. Allora vorrà dire...
1: Come me, uguale.
0: Facciamo così, una volta vengo io a casa tua a non vederci e una volta vieni tu a casa mia a non vederci. Però almeno
1: va bene, molto volentieri.
0: Però almeno a casa mia mi vedi e mi senti in diretta.
1: Certo.
0: Ti siedi qui in parte a me e facciamo il programma assieme.
1: Va benissimo.
0: Da quel braccio del Lago di Como, la nuova storia di Renzo e Lucia, i promossi spesi. Sei stata simpaticissima. Spero di risolvere presto i tuoi problemi, ok?
1: Oddio, speriamo, mamma mia.
0: No, ci tengo.
1: Caspita, ho detto, Madonna mia, ma non si sente più niente. Oh, mamma mia, ma come facciamo?
0: No, allora dicono d'estate non abbandonate i cani. No, no,
1: noi non, per non, l'amor di Dio, ecco, io guai per gli animali.
0: Però noi non possiamo abbandonare i nostri ascoltatori, sono meglio dei cani.
1: E adesso però ci state abbandonando.
0: Appunto, quello che dico io. Bisogna provvedere. Manderò, certo, manderò una lettera a sua emittenza Don Rabizzi. No, donne no, magari. Manca solo il don e poi c'è tutto. Al dottor Rabizzi. E vediamo di farlo intervenire velocemente, ok?
1: Oh, grazie mille allora. D'accordo.
0: Mi ha fatto molto piacere il fatto di averti sentito per la prima volta.
1: Anche a me.
0: C'è sempre la prima volta. E la prima volta non si scorda mai. Non si scorda mai. Ti voglio bene.
1: Oh, anch'io.
0: Salutami il lago di Como, mi raccomando.
1: Va bene, okay. D'accordo, grazie mille.
0: Buona giornata. No, è stato solo un piacere, veramente. Grazie di cuore. Ciao.
1: Niente, ciao.

0: Pronto!
1: Ciao Giorgio, buongiorno, vi ricordi me?
0: Buongiorno!
1: Sono Daniele il Toscanaccio.
0: Ti ho riconosciuto, guarda, è un accento talmente...
1: Ma come mai non ci avete abbandonato noi?
0: Vi abbiamo abbandonato, hai ragione, allora...
1: Quanto il cazzo, per scherzare.
0: No, lo so. Ho appena detto a una signora, non si abbandonano neanche gli animali, per cui se abbandoniamo i nostri ascoltatori...
1: Lui ha chiamato uno, ma ha detto che si trasmette in Lombardia e basta per ora.
0: Per ora sì, perché stanno allargando la rete. Però
1: ho capito.
0: Però ovviamente, come posso dirti, ci vorrà un po' di tempo perché l'Italia non sembra. Ma sai quanto è lunga?
1: È troppo.
0: È enorme. Ascolta.
1: Giuro che tanti posto canali non sono i belli, c'era.
0: Posso farti una domanda? Com'è il tempo, Giulie?
1: Quindi è caldo.
0: Teniamocelo per forza.
1: Io voglio sta su.
0: Guarda, qui allora, dove abito io, ovviamente, essendo in montagna, c'è un'aria freschina. Però mi dicono che giù c'è un'afa.
1: Caldo abbastanza, poi dice che questi giorni ne va a peggiorare, dice, anche peggiorare, il senso va a aumentare, dice.
0: Che poi voglio dire, tutti mi dicono un'afa, siete fortunati, pensate se ce ne fossero due afe.
1: Insomma, Giorgio mi ha detto c'è da aspettare un pochino allora.
0: E c'è da portare pazienza, e adesso...
1: Poi invece c'è da risintonizzare, no? Che sai che ho combinato io? Ma canale corrente non esiste, rimuoverlo, io pigiavo un tasto e te lo mando e mi sparivo tutto. Sarà da ritrovare dopo, se un gioco quando rimetteranno.
0: Certo.
1: Sarà da risintonizzare dopo. Comunque c'è un mio amico, mi ha detto, dice, ora appena mi torna a me, dice, tu rimetti a catti, mi ha detto.
0: Guarda, io sto aspettando anch'io un qualcuno giovane che se ne intenda un po', anzi.
1: Non mi riesce a me.
0: Allora, ti spiego. A me potrebbe non interessare, perché anche io comunque mentre trasmetto non mi posso sentire, però mi piaceva sentire i miei colleghi, visto che siamo una grande famiglia.
1: Adesso, mi piace tanto a me. Siamo tutti simpatici, tutti bravi, davvero.
0: Adesso non li sento più, fa niente.
1: Ah, non li senti più i colleghi ora?
0: No, non li sento più perché anch'io non prendo il 787, basta.
1: Allora sì, Matteo, tu fai il giorno, quindi a mezzogiorno sì, il giorno e due basta, tutti i giorni lo fai?
0: Sì, da lunedì a venerdì.
1: La sera c'è quelle signore, la Nora e la Sonia?
0: Sì, cioè, allora, io quelle le vedo sulla TV, ok?
1: Io no.
0: Però la TV non arriva in Toscana, ecco.
1: Va bene, allora ci resta da aspettare.
0: Come diceva Dante, non so se lo diceva Dante, te lo dico io, tieni duro.
1: Va bene Giorgio, buona giornata, grazie.
0: Un bacione, ciao anche a te.
1: Ciao. Ascoltavo, grazie di tutto.
0: A te un bacione, ciao.

0: Io sogno la California. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Buon Giorgio.
1: Lucien dal lago di Garda.
0: Come mi sta Miss Garda 2026?
1: Bello, bello, bellissimo. Volevo dirvi una cosa.
0: Sì.
1: Vi mando mia figlia, che la ha 53 anni.
0: Sì.
1: E mi ha sintonizzato, risintonizzato la televisione ancora all'inizio, quando l'avevate detto che non c'era neanche la Leonessa.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: E lei me l'ha messa a posto e me l'ha fatto. A meno che, ho detto, adesso la Leonessa, siccome avevo rotto il telecomando,
0: okay.
1: Se non ci fosse stato quello nuovo, quella roba lì, ma non credo.
0: Ah, questo non lo so, non me ne intendo proprio. Per cui...
1: Non saprei neanche ecco. Io, perché su quello nuovo, ma più c'era la Leonessa e cose. Comunque, io ce l'ho, sono fortunata.
0: Allora, adesso che la Leonessa ce l'ha in gabbia, non apritela più la gabbia.
1: La tengo bella stretta.
0: Mi raccomando.
1: Ecco, e la... anche perché ci scaldiamo insieme,
0: ecco.
1: Mamma che caldo.
0: Mamma Garda, è una cosa... però ripeto, io per sentito dire, perché qui fino a domani staremo bene, poi anche qui arriva purtroppo, perché prima o poi arriva dappertutto.
1: Non capito.
0: Aspettiamo questo anticiclone africano. Sì, sì. Io ero abituato ai cicloni.
1: Parlato del Niño.
0: Il Niño, purché si
1: porti. Arriverà.
0: Ecco, purché non si porti anche gli altri nini, i figli, i cugini e i fratelli, ecco. Che venga da solo.
1: Che venga da solo, okay. Ecco.
0: Lucien, ti voglio bene. Ciao, bella donna.
1: Ti manderò mia figlia che risintonizza la televisione.
0: Ti ringrazio. Con tutto
1: il cuore. Quando ha comprato il telecomando nuovo, che numero vuoi, mi ha detto 787,
0: basta chiedere,
1: ha premuto e è saltata fuori la Leonessa e tutto il resto.
0: Magia.
1: Guarda, sono fortunata per quello, perché la Leonessa c'è tutto il giorno qua da me.
0: Beh, e ruggisce.
1: Non cambio canale.
0: Lucia, ti amo. Ciao Lucia.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Carla. Buongiorno,
0: buongiorno,
1: buon inizio settimana.
0: Anche a te, luce dei miei occhi, tutto bene?
1: Sì, abbastanza. Sono qui un po' isolata, sola. I miei sono partiti per il mare. Non litigo con nessuno,
0: Neanche con te stessa?
1: No, neanche col micio, perché non ce l'ho magari, ma provvederò ad avere una compagnia. Sono andati via i miei, ma per un po' di giorni, loro vanno e vengono quando vogliono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Allora, se una volta hai voglia di litigare, ti metti davanti allo specchio e ti litighi.
1: Carla, con la Carla, litigo con la
0: esatto,
1: Carla.
0: Esatto, esatto. Cominci a farti delle domande e digli: ma lo sai che sei veramente una rompiscatole? E vedi cosa ti risponde lei.
1: Lo sono un po' un rompiscatole.
0: Assolutamente no. Carla.
1: No, Giorgio, è che sono in una struttura, abitiamo in una struttura a due piani, ci sono quattro appartamenti tutti vuoti e sono qui proprio da sola. E insomma sono un po' sola, ecco.
0: Allora, nei telefilm americani, quando noi chiamiamo il 112, e là invece fanno il 911. Se dovesse succedere qualcosa, tu chiami Radio Super e io corro subito a Cremona.
1: Grazie.
0: Tanto in un'ora sono giù.
1: Grazie, ecco. Sì, Brescia è poco lontana,
0: esatto.
1: Grazie.
0: Ecco.
1: No, noi siamo fortunati a Cremona perché per via della televisione, Giorgio, io non ho toccato niente e trovo tutto, il 96, la Leonessa,
0: tutto.
1: Non ho tribolato niente, non so perché qui a Cremona, tutti si lamentano adesso che ci sia qualche disagio,
0: sì.
1: E io no, come prima io sono.
0: Come sempre, una che arriva a quasi 97 anni non può essere che baciata dalla fortuna.
1: magari ti ringrazio tanto, scusami se rompo un po',
0: no.
1: Mie amiche, Giorgio, alle mie amiche di scusa se rompo. No, non rompi perché siamo già rotte,
0: esatto. E poi la tua è una bella rottura.
1: Meno male che sia giusta,
0: è giusta, sempre ponderata, sempre educata, sempre in punta.
1: Cerco
0: di piedi,
1: di fare del mio meglio, perché voglio essere antipatica. È brutto essere antipatici, è brutto.
0: Carla, poi sai che tu ottieni da tutti tanti complimenti. E poi dico, ma poi dico anche una cosa: fossi anche antipatica a qualcuno, io mi ricordo, forse tu non eri ancora nata, 2000 anni fa. Non c'eri. 2000 anni fa è nato un bambino che pretendeva, crescendo, di piacere a tutto il mondo. L'ha messo in croce a 33 anni. Noi 33 li abbiamo superati, per cui se non piacciamo a qualcuno, pazienza.
1: Ho capito tutto.
0: Ok.
1: Ho capito tutto. È nato un bambino che, poverino, era l'unico giusto al mondo e l'ha messo in croce.
0: Ecco, per cui capisci, a te non ti hanno ancora messo in croce, per cui vai tranquilla.
1: Ma Dio, un pochettino qualche volta, però sempre superato, dai. Ecco.
0: Ti mando un bacio grande. Ciao Carla.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Scusa le mie chiacchiere.
0: Assolutamente, ciao.
1: Ciao, a domani.
0: A domani. Ah, tu mi fai ripartire la canzone solo per gli applausi? Ah, sono contento. No, allora cominciamo a portarci avanti, perché oggi tra l'altro abbiamo una giornata molto molto molto piena per quanto riguarda la nostra programmazione. Allora vai col primo
2: messaggio promozionale.
0: Questa mattina, esattamente alle 13, sarà con noi l'amico Nicola Palini, che ci parlerà della GFP, lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, e ci parlerà di questa azienda che produce componenti meccanici per l'elettronica, che si trova ovviamente qui a Polaveno in via degli Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Ci parlerà dei dissipatori di calore, un'altra specializzazione, ma io questa mattina non voglio dilungarmi a parlarvi dell'azienda, perché meglio di me lo farà sicuramente l'amico Nicola intorno alle ore 13. Quindi seguitelo con la stessa simpatia con cui seguite tutti i programmi della nostra radio. Grazie.
2: Fine messaggio promozionale.

0: E noi andiamo velocemente alla prossima telefonata. Pronto, chi parla, con chi parlo io?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, come va?
1: Ciao.
0: Come va dalle tue parti?
1: Come le tue?
0: Come le mie, eh sì? Ma non, sì, ti non ti senti abbandonato col tuo bar chiuso?
1: Ma tanto apre presto, fa presto. Ma presto arrivare giovedì.
0: Ma tu intanto gli fai le corna?
1: No.
0: Non vai negli altri bar?
1: No.
0: Ma che bravo, fedele fino alla morte.
1: Ovvio.
0: E no, io invece quando siete vado anche negli altri bar.
1: Sì, magari l'unico bar, magari l'altro barettino, ma proprio mai una bevuta veloce, ma...
0: Dal Daniel.
1: Sì, ma appena riapre...
0: Siamo tutti lì. Ah, già che siamo in zona devo salutare l'amico Daniel ovviamente, e devo salutare anche le fornaie più sexy di Brione, mi hanno detto così, per cui io eseguo. E poi devo salutare anche Cinzia, basta saluti personali. E poi devo salutare Samuele, che è il mio corrispondente personale dalla piazza di Polaveno, dove mi informa di tutte le iniziative. E ne avremo una importante a fine mese, ma ne parleremo quando torna lo zio Steven, ok?
1: Bravo, ringrazio. Salutiamo anche Bar Steven, che si è chiuso, dai.
0: Ma c'è, assolutamente. Allora, se volete andare al bar senza spendere una lira, sedetevi fuori dal bar Steven, che nessuno uscirà a chiedervi da bere, ok? Sammy, ti abbraccio forte forte, e lunedì arriva, giovedì arriva presto, per cui stai tranquillo, ok?
1: Certo, ovvio.
0: Ti abbraccio forte.
1: Mi raccomando,
0: sì?
1: Tieni aggiornato.
0: Assolutamente.
1: Il programma di fine mese, perché è una bella,
0: sì,
1: cosa.
0: Lo so, però sono d'accordo col capo che lo facciamo quando torna lui. Perché, ok.
1: Sì.
0: Ah, e poi c'è una cosa. Ci sarà anche Giorgio Conti a quella festa lì, per cui voglio dire, tanta roba.
1: Mi sembra giusto.
0: Esatto. Ti abbraccio forte.
1: Giorgio Conti sarà che beve, e invece il signor Sam è là che dà una mano.
0: Bene, siamo una grande famiglia, felici che nei paesi ci siano ancora tanti volontari come il nostro amico Samuele. Ti abbraccio forte. Ciao fratello.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao fratello.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Bell'uomo, buongiorno.
0: Bell'uomo nella volta.
1: Pota, per qualcuno sarei bello anche adesso, scusami adesso.
0: Ah beh, non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello.
1: Io l'hai detto tu.
0: Vabbè, sì, insomma, dai. Allora, ti dico.
1: Bisogna accontentarsi di come siamo.
0: Brava. Io
1: quello che ci ha dato il Signore dobbiamo tenere.
0: No, io a mia mamma dissi, ci hai messo 9 mesi, potevi farmi un pochino più bellino. Sai cosa mi ha risposto? Ti ho dato un cuore grande e tanta intelligenza. Fanne bottino, perché la bellezza dei 20 anni poi sfiora. Quelle due cose che ti ho dato ti accompagneranno tutta la vita.
1: È vero, è proprio vero. Se hai qualcosa di bello dentro, penso che sia la cosa più bella.
0: Per cui, essendo brutto fuori, ho dovuto piacere nella vita usando altre cose più importanti.
1: Bene, dai, sono contento di questo.
0: Come va su nella valle?
1: Va che oggi si sta bene, come dopo dicono che viene quel caldo. Comunque anche ieri qua è stata una giornata che non hai avuto caldo per niente.
0: Ma allora, cosa vuoi che ti dica? Anche qua, se stavi impiccato al sole magari sì, ecco, ma c'era una bella arietina, se stavi all'ombra andavi per i boschi, no. Sì. Ci hanno detto che però almeno qui la tregua finisce dopo domani. Okay.
1: Hanno detto anche qua, ecco, che da giovedì arriva quella cosa lì.
0: Arriva il nigno lì con la sua, con la nigna e i nipotini, va bene.
1: Sì.
0: Oh, staremo in casa.
1: Noi... Magari dai, dove sei su te, non senti neanche così il caldo.
0: Guarda,
1: non lo so, perché io non sono mai stata su, non lo so.
0: Non sei mai stata nel Principato di Polaveno, no? Mai?
1: No. Ma... Ah. Magari adesso una volta ci arrivo.
0: Ci veniamo incontro, una volta vengo io da te e una volta vieni tu da me.
1: Volevo dirti, ma guarda che Tele Leonessa a Super TV è sempre esistita, né?
0: Sì, è un progetto vecchio.
1: C'era
0: sì.
1: Un canale che sì. c'era, adesso non l'hanno sì. tolto perché hanno messo quello lì,
0: sì.
1: che facevano altre cose, c'era uno lì che si chiamava Fabio, cos'è? Adesso non mi viene
0: Fabio Chiese, no?
1: No, non mi ricordo, che lui faceva programmi su Tele Leonessa.
0: Certo. Guarda, io ti dirò una cosa, sono felice di vivere nel mio piccolo emirato, lontano da tutti e da tutto, così non so i pettegolezzi, i cambiamenti. Io ogni giorno mi siedo qui, faccio il mio programma e dopo vado. Perché a star lì quella che mi dice che non va perché, quell'altro che mi dice che stanno sostituendo le scatole di... Io non capisco niente, per cui la prendo così, con molta filosofia. Chi c'è, c'è, chi non c'è, ci sarà.
1: Allora, io la mia giornata quotidiana è che verso metà mattina vengo da mia figlia, che sono 7-8 minuti a piedi, non è che...
0: Okay.
1: Però per me è una piccola passeggiata, mi hanno detto che per la mia età fa bene anche quella lì.
0: Esatto.
1: Perché a venire in su c'è anche un po' di salita, e quando torno lì mi ha detto fa bene ai polpacci delle gambe per la circolazione, va bene, lasciam perdere.
0: Esatto. Anzi, poi, se si va verso mezzogiorno fa un bene alla circolazione perché è pieno di macchine.
1: Poi mangio quasi più o meno, se sono qua mangio da mia figlia, magari sì. vado a casa neanche fino alle 3:30, verso le 4 così, poi io mi richiuso a casa mia e io non vedo più nessuno.
0: Ma questo sempre?
1: Io abito, per dirti, in centro Breno, diciamo sì. così, perché esco, c'ho tutto, c'ho okay. il panificio, c'ho la pasticceria, c'ho il bar, c'ho tutto. Però quando entro, come è fatta la mia casa, in quel portone, poi c'è un cortile, e entro lì, io non sento più nessuno e non vedo più nessuno.
0: È il mio rifugio, è il mio rifugio.
1: Sì, io sto bene, mi dicono, ma tante, io sto bene.
0: È quello che non capiscono tanti miei amici. Allora, no, io sono un po' più ampio di te. Io mi alzo la mattina alle 8, scendo al bar, bevo il mio cappuccino, vado in paese perché una volta la spesa, una volta la lavanderia,
1: certo,
0: una volta la banca, una volta la posta, una volta...
1: Sì.
0: Risalgo, il programma l'ho già preparato il giorno prima, faccio il programma, e alle 2 vado a farmi un giro nel bosco, rientro alle 4:30, doccia veloce... E poi chi se muove più?
1: Però come percorso abbiamo anche noi che passa il fiume in fondo, c'è una bella strada, ogni tanto con mia figlia andiamo a fare un giretto quando può lei che è libera, ci andiamo, per l'amor di Dio. Però io non sono una che mi piace girare di qua, girare di là. Per esempio la colazione a me, io la devo fare a casa perché a me al bar non mi piace.
0: Fermati, io sono peccaminoso. La prima cosa che faccio a 6:30 quando mi alzo a cambiare l'acqua al boiler...
1: Sapere.
0: Ecco, perché sai, bevendo un
1: sì,
0: po'...
1: Sì, bisogna
0: ecco,
1: cambiare anche quella, lo so.
0: Subito la moca, sono ancora rinco, chiudo gli occhi, faccio la mia moca, poi torno a letto fino alle 8.
1: Che bello.
0: Dopo invece scendo a farmi il mio cappuccino, ecco.
1: Cota, va via, ognuno abbiamo le nostre...
0: Ognuno è vizioso a modo suo.
1: A modo suo.
0: Ognuno sì. È peccaminoso a modo suo.
1: A modo suo. E dopo magari due volte alla settimana andiamo al bar nel pomeriggio per il caffè, però io il caffè della moca è quello che mi piace di più.
0: Guarda, io ho un culto. Che è quello dell'aperitivo d'inverno, no, perché ma adesso che sai le giornate si allungano, magari quando sono 7:30 faccio un salto a farmi giusto un aperitivino, il bar è qui sotto casa, però io poi alle 8 devo tornare perché c'ho i miei telegiornali, c'ho i miei telefilm, c'ho i miei, con le mie robe, insomma, perché le
1: guarda
0: volte...
1: che sabato ti ha salutato no, domenica, ieri
0: davvero?
1: Sì, da
0: Pierangelo.
1: Pierangelo, ti ho salutato, gli ho detto salutiamo anche Giorgio, e ti ho detto ciao Giorgio.
0: Che carini, è che io ieri, noi qui purtroppo, il sabato e la domenica, siamo, almeno per quanto mi riguarda, sono puntualmente invitato da qualcuno a pranzo.
1: E mi fai bene.
0: Mi vogliono loro.
1: Fai bene, sei da solo, devi fare quello che
0: mi voglio, mi fare, vogliono farlo. Loro mi vogliono
1: non
0: loro.
1: Dire no, non lo faccio, faccio domani. Quando ti capita qualcosa devi farlo subito, non aspettare mai il domani,
0: niente chiedere, niente rifiutare.
1: Solo che poi alla fine mi è dispiaciuto però il tuo collega, perché un signore che chiama e che non per la televisione, sai, tutte queste casini qua. Allora lui gli ha un po' detto come poteva fare, come doveva fare, poi torna a chiamare dopo un po', dice io ho fatto questo, non ho trovato niente, mi state prendendo in giro, ma da cattivo adesso.
0: No, questo mai, dai, ti spiego. Allora,
1: ma dai, anche Pierangelo gli ha detto, ma non stiamo prendendo in giro nessuno, perché se voi ci chiamate per noi è sempre un piacere,
0: esatto,
1: giusto?
0: Esatto, e arrabbiarsi con noi che non abbiamo né colpa né parte.
1: Dopo magari qualcuno, magari non hanno nessuno, non sono capaci, questo io sono in difficoltà, per l'amor di Dio, però dire che lo stava prendendo in giro mi è proprio dispiaciuto.
0: Allora, posso farti una confidenza? Io oggi ho detto che anch'io ho provato a fare la risintonizzazione, ma me li prende tutti tranne 786787. Mi ha mandato un messaggio Pierangelo, che peraltro saluto perché è stato con tutta la famiglia a Roma, beato lui, e mi ha detto: Giorgio, no, il tuo caso è isolato, il tuo è proprio un problema di antenna, basta girarla un po', comunque non preoccuparti, veniamo su noi e te la giriamo. Ecco, ecco, perché finché non me la girano loro, a me gira qualcos'altro.
1: Comunque io da venerdì che tu mi hai detto che potevo ascoltarti sul telefonino, quando è arrivato, sai che ha fatto venerdì anche Pierangelo?
0: Certo.
1: Dove è arrivato Pierangelo, ho cercato subito per capire e difatti dove ho preso subito,
0: certo.
1: Adesso io ti sto ascoltando sul telefonino.
0: Cioè, ma io te l'ho detto, io sono come i cavalli, me lo attacco al collo e ovunque vada mi sento. E sento gli altri.
1: Dopo poto, certo, magari qualcuno non riesce, non è capace, oppure hanno dei telefonini ancora magari
0: quelli
1: anche
0: di
1: vecchi,
0: una volta, esatto,
1: che non riescono a fare queste cose qua. Non è che faccio tanto neanch'io, però piccole cose, insomma.
0: A proposito, comunicazione, per chi magari non è ultra vecchio e ha i telefoni di nuova generazione, visto che continuate
1: non è uno di quelli particolari neanche i miei, è un telefono normale.
0: Ecco, io dico solo a chi ha i telefoni abbastanza recenti, e ti parlo di roba degli ultimi 7-8 anni.
1: Sì, il mio ha 5 anni.
0: Visto che tutti continuano a dirmi: ma non ci racconti niente del tuo altro personaggio, di questo Atrium, di questo. Vi invito ad andare su YouTube, ok? che è il canale dove tu puoi vedere qualsiasi filmato, da Mario Tessuto ai Rockets, ok? Devi solo impostare ovviamente sopra il nome dell'artista che vuoi vedere.
1: Certo.
0: Se voi impostate Atrium, vi appaiono tutti i miei dischi, tutti i miei filmati, spezzoni di concerti in Argentina, in Europa, appare tutto lì. Per cui, per quello che dico, non voglio star lì a farvi sentire, chi ha voglia di andare a cercarmi da qualche parte mi trova.
1: Bene.
0: Ecco.
1: Domanda, ma nella tua professione di DJ?
0: Sì.
1: Sei sempre stato chiamato Giorgio Conti o avevi un nome?
0: Allora, il primo provino che feci, aspetta, feci sembra di dire una brutta roba, no? Che ho fatto, a parte che sarebbe il passato remoto di fare, quindi feci, ok?
1: Sì.
0: Il primo provino che feci, faccio questo provino, io trasmettevo già da 2 anni in una radio, quelle ancora illegali, però facevo un paio d'orette. Mi alzo e i titolari della radio mi dicono: ma è sicuro che non ha mai fatto radio? E io, sai, siccome sono una persona molto umile, tu assolutamente no. E come vorresti chiamarti? E io dico: come vorrei chiamarmi? Voglio chiamarmi Giorgio Conti, perché anche a livello radiofonico suona benissimo. Hai ragione. Quindi,
1: e difatti ho spiegato una signora ieri sabato questo e mi dice: ma quando faceva il DJ come si chiamava?
0: Allora, io sono
1: è andata a cercarti, ha detto no, è sempre stato, per me è sempre stato chiamato Giorgio Conti.
0: Esatto, sono Giorgio Conti per la radio,
1: sì,
0: per la TV, per la scuola, per la politica, per l'ufficio delle entrate, quello mi trova sempre. C'è un Giorgio Conti unico e, premetto, non sono il fratello povero di Carlo Conti.
1: Va bene. Sei il suo fratello, magari ti dava qualcosa anche a te.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: niente,
1: ciao,
0: bella
1: Giorgio,
0: donna, grazie della
1: un mucchio di tempo.
0: Ma è sempre bello chiacchierare.
1: Scusate tutti, ciao.
0: Ciao Ciceruna. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 700.

0: egoista, né? Dico, è un problema vostro.
1: Ecco.
0: Perché qui da me si sta veramente bene, molto molto bene.
1: No, no, ma anche da noi, eh?
0: Sì.
1: Sì, allora, sta molto bene.
0: C'è il caldo giusto, quello che deve fare adesso.
1: C'è il caldo, ma esatto. C'è anche ventilato, ecco.
0: Esatto, è un caldo secco, non è afoso, per cui...
1: No, no.
0: È che non siamo mai contenti.
1: Ecco.
0: Adesso
1: l'hai detta giusta.
0: Esatto, per cui dico...
1: No, ma Giorgio, io non mi lamento mai, guarda, proprio... Perché sono abituata a tutto, sai?
0: Eh beh, certo. E poi
1: io
0: voglio...
1: sono abituata a tutto.
0: Lamentiamoci davanti a una malattia, ma,
1: ecco,
0: non, ma non davanti a oggi piove, a oggi c'è nebbia, a oggi c'è freddo, a oggi c'è il sole.
1: Mamma mia!
0: E io dico sempre, visto che c'è il sole, meglio sole che male accompagnati.
1: Che male accompagnati! Giusto, anche quello!
0: Suppongo che Taleggio ieri fosse invasa da gente per il weekend.
1: Ieri anche sabato sera, perché siamo andati a teatro sabato sera.
0: Sì.
1: Sempre qua a Valeggio,
0: sì.
1: A Palazzo Guarienti. Sai qual è il Palazzo Guarienti?
0: Certo, certo, è molto bello, è uno dei più belli che avete.
1: Dietro, fuori hanno fatto teatro.
0: Bello, bello, anche
1: ma
0: perché la sera...
1: Ma molto divertiti.
0: Ma poi la sera c'era quella retina freschina del lago di Garda,
1: sì,
0: ci stava da Dio.
1: Stava bene.
0: Stava bene.
1: Stava bene, bene, sì.
0: Sono contento che...
1: No, si sono proprio divertiti, guarda, proprio una bella serata.
0: Meno male, sono contento per te.
1: Sì, ecco.
0: Luci dei miei occhi, ti mando un abbraccio e, visto che siamo solo a lunedì, ti auguro anche una buona settimana.
1: Luci dei miei occhi, ma io non ti posso ancora vedere.
0: Va bene, sarò gli occhiali da vista dei tuoi occhi.
1: Non ti posso neanche ascoltare perché non vedo niente.
0: Prima o poi arriveremo, stai tranquilla.
1: Ascolta, hai fatto tu la cosa là dei canali o no, tuo nipote?
0: Ah, sì, però il mio era un problema di antenna proprio, devo solo spostare un po' l'antenna.
1: Ho capito, va bene. Ciao, una buona giornata.
0: Anche a te, ciao bella.
1: Ciao caro, ciao.

0: Vi comunico che, come potete vedere alla vostra radio, alla mia sinistra è già arrivato l'amico Nicola Palini che si sta godendo un attimo di relax. Dunque sono le 12.52, esattamente tra 8 minuti sarà con noi. Adesso però io devo parlarvi di un altro grande amico del Giorgio Conti Show.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. L'ottica Zanetti si trova a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. L'altro punto vendita invece nel cuore della Franciacorta è a Cazzago in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Il consiglio che mi sento sempre di darvi a livello spassionato: teniamo a mano in tante cose, risparmiamo in tante cose, non risparmiamo sulla salute, ma soprattutto non risparmiamo sugli occhi, che nessuno ci fa caso, sono lì due piccini, ma sono quelli che veramente ci cambiano la vita. E se li curiamo bene, arriveremo in età ancora con i nostri occhi sani, ma se li bistrattiamo, se non andiamo saltuariamente, così come fai le analisi del sangue, a fare un controllo della vista, ma soprattutto se quando c'è qualche problema abbastanza serio, non dico solo un po' di miopia, non affidiamoci agli occhiali da 20 euro che trovate magari anche nei supermercati, né tantomeno adesso che state andando tutti a Ostia, Fregene e Rimini Riccione, con tutto rispetto per i miei amici venditori da spiaggia, ok? Non prendete quegli occhiali da sole lì, è vero, non costano niente, ma sono privi della cosa più importante. Le lenti non hanno quella pellicola, quel filtro che non lascia passare i raggi UVA. Per cui se voi vi mettete, e non me ne vogliano quelli del Marocco, comprate gli occhiali da marocchini in spiaggia, fate più danno che bene al vostro occhio. Per cui lesinate dappertutto, ma davanti agli occhi scegliete sempre meglio. Ottica Zanetti, occhiali perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Piazzarci per forza una mini canzone per...

0: Allora, abbiamo un Formula 3 Electric Light Orchestra Last Train to London, l'ultimo treno per Londra, mentre se io però metto O Sarracino di Fiorello dura 2 minuti,
1: eccoci qua.

Non piangere salame dai capelli verdi rame. Noi qui che siamo terra di salami, salami coi capelli verdi rame non li abbiamo mai visti. Complimenti al Pusher, che non scherzo, la canzone era di Lucio Battisti, la versione della Formula 3. Attenzione ragazzi, stiamo vivendo la settimana più lunga dell'anno, perché domenica con il solstizio d'estate arriveremo nel giorno in cui il giorno è più lungo e la notte più corta. Poi, ahimè, lentamente ma progressivamente, piano piano, inizieranno ad accorciarsi. Ma tranquillizzatevi, sarà solamente l'inizio di una lunga estate d'amore. Vi lascio con Fiorello, pubblicità e poi GFP Rack.

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e un minuto.
4: E come annunciato, alle 13 e un minuto, venga qui al mio fianco, dottor Nicola Palini. Vieni Nicola, vieni, vicini. Allora, innanzitutto, come annunciato, siamo alla rubrica mensile con la GFP RAC di Polavino, in via degli Artigiani 40. È un'azienda che nasce 50 anni fa nella produzione di componenti per l'elettronica,
5: meccanica.
4: E però uno dice, vabbè, è nata 50 anni fa, sì. Però c'è gente che nasce 50 anni fa e rimane lì, invece la GFP ha continuato a rinnovarsi, a investire e tutt'oggi punta sul futuro, al punto che è diventata talmente competitiva da essere una delle 5 aziende più quotate in Italia, i cui prodotti vengono esportati in Italia e all'estero, esportati, consegnati, spediti. E tra le tante cose che la GFP produce ci sono i famosi dissipatori di calore, che mia mamma mi ha chiesto: ma se io lo compro a casa devo togliere i caloriferi? Buongiorno Nicola, innanzitutto.
5: Buongiorno.
4: Cosa sono questi?
5: Speriamo che sia un buongiorno.
4: Cosa sono questi dissipatori,
5: allora,
4: di calore?
5: I dissipatori di calore, innanzitutto, dobbiamo domandarci a cosa servono.
4: Ok.
5: Allora, bisogna fare un passo indietro.
4: Ok.
5: Bisogna innanzitutto capire che noi lavoriamo per il settore elettronico, quindi le aziende di elettronica fanno queste famose schede di elettronica e hanno necessità di dissipare il calore che generano, giusto?
4: Ok.
5: Per dissiparlo hanno bisogno del dissipatore, perché appunto,
4: quando, perché il troppo calore fa male ai macchinari.
5: Nel sistema della scheda, quando circola la corrente, ci sono dei componenti che si surriscaldano, che tendono a scaldarsi sulla scheda elettronica, che è quella rettangolare verde, per capirci, con sopra tutti quei contenitori, quei diciamo quei componenti che a volte sembrano delle piccole Lego.
4: Esatto, però, è vero.
5: Però non sono Lego, sono componenti elettronici che appunto, scaldando, se non dovessero in certe applicazioni essere raffreddati, la scheda avrebbe una durata molto inferiore, comunque si romperebbe, qualche componente subirebbe appunto questo shock termico e
4: sappiamo che comunque le schede non le regalano, a rifarle costa.
5: Infatti le schede hanno un'incidenza molto alta sia in costo ma anche come servizio, perché se è un componente, se è una scheda che è all'interno di un macchinario, che può essere un centro di lavoro come di un sistema di rilevazione di qualche segnale, quindi in un armadio, se dovesse bruciare, cosa succede? Che comunque c'è un fermo macchina, un fermo servizi, e il che
4: non ti segnala la disfunzione, tra l'altro,
5: E quindi il mondo del raffreddamento è importante, il concetto di raffreddamento. Noi che siamo la parte, facciamo la parte meccanica, in questo caso parlando di dissipatori, cosa facciamo? Forniamo questo dissipatore, che in questo momento voi non lo vedete, ma abbiamo in mano un dissipatore.
4: Allora,
5: adesso facciamo in modo che Giorgio lo descriva, poi dopo io aggiungerò altre cose, però devi imparare a descriverlo senza fare troppi errori.
4: Allora, praticamente io ho in mano, fate conto, un mini calorifero, ok?
5: Sì.
4: Un mini calorifero con tutte le sue canne qui su un lato.
5: Le alette, chiamiamole alette.
4: Che sono le alette dalle quali esce il calore.
5: Allora, il calore passa dalla scheda, ammettiamo di avere una soluzione dove la scheda è proprio appoggia
4: sul dissipatore.
5: Quindi è aderente.
4: Ok.
5: Scaldando questa scheda, il calore della scheda elettronica passa dall'alluminio, verso l'aria, giusto?
4: Quindi esterna. Viene dissipato.
5: Quindi dissipare in questo senso, trasportiamo il calore dalla scheda elettronica verso l'aria esterna. Quindi l'alluminio cosa fa? Concentra il calore e lo dissipa tramite le alette, giusto? Le alette qua ovviamente faranno uscire il calore. Poi ci sono a volte dei sistemi di ventilazione per potenziare questo effetto, quindi delle ventole che girano, è presente?
4: Per sì, tempo. Sì, sì, per aumentare, diciamo.
5: Non ci sono e basta.
4: Una domanda, hanno una forma standard o dipende da dove vengono inseriti?
5: Adesso vi spiego, ci sono, noi abbiamo a catalogo almeno 400 tipi di dissipatore. Cosa vuol dire? Che ogni dissipatore ha una matrice di estrusione. Cos'è la matrice di estrusione? C'è il fornitore di alluminio, così capiamo un po' a livello generico.
4: Il ciclo lavorativo.
5: Il ciclo lavorativo. Ci arriva in azienda la parte dell'estrusore che ci fornisce la materia prima alluminio, delle barre immaginate lunghe 3 metri, 4 metri. Noi poi siamo abituati a parlare in millimetri, quindi 4.000 millimetri. Perché nella meccanica non esistono i centimetri, non esistono i metri, ma esistono i millimetri, i decimi di millimetro, i centesimi. Sì, non parliamo di micron perché
4: non si rendono, rendono conto, ma un millimetro ti sballa tutto il pezzo.
5: Un millimetro te lo cacciano nella schiena,
4: come esatto, si dice, nella schiena, esatto.
5: Ti prendono il uno dice,
4: Madonna per un millimetro. No. Qui la precisione è la prerogativa di una della professionale dell'azienda, ovviamente.
5: Mio padre, quando si sbagliava un pezzo, diceva, no, che adesso a mancare non c'è, però e te la cassa nella schiena, vuol dire che
4: sì, è già schiena. Buono la schiena. Quindi, e non può più giù.
5: Un millimetro è un'unità di misura alta, adesso che se tu sbagli il pezzo, la quota, no, tra un foro e l'altro di un millimetro, hai fatto un grossissimo errore. Nel nostro settore, così lo capisci, lo capiamo, parliamo di circa mediamente più o meno un decimo, è la tolleranza generale. Ok, questa è la tolleranza, vuol dire un decimo di millimetro, 0,1 millimetri.
4: Domanda da profano.
5: Questa è la tolleranza.
4: Questo materiale che in realtà per queste esigenze viene scartato, può essere riciclato oppure...
5: Sì. Allora, nel settore come... Allora, per noi è un rifiuto, vuol dire che appunto, sapete, no? C'è il ciclo dopo, ci sono delle aziende specializzate che lo ritirano, lo devono poi fondere e rifare di nuovo... la lavorazione,
4: certo,
5: c'è diciamo la vendita,
4: diciamo che non c'è spreco scarto di materiale, ma c'è un costo però invece di manodopera.
5: Capisci bene che viene acquistato ad un valore e poi viene lo scarto, vale, per farti capire, un quarto,
4: ovvio,
5: vale,
4: ma ovvio, è ovvio perché
5: viene rifuso,
4: perché di per sé non varrebbe niente, se no
5: certo la materia prima, il costo di trasformazione sia a livello di estrusione, quindi della barra, ovviamente è un costo alto. E poi viene lavorato, appunto dicevamo che queste barre, siamo rimasti al 4.000 mm, 4 okay, metri. Cosa 4 succede? Metri. Viene tagliato come il salame.
4: Sì, a fette.
5: A fette.
4: E ogni fetta deve essere identica all'altra.
5: Ecco, deve essere
4: identica. Cosa che a me non riesce col salame normale.
5: Ecco. E quindi, esempio, ipotizziamo, questo pezzo che abbiamo in mano è un estruso da 150 mm per 25 mm. Tagliato a 100 mm, giusto? Quindi verrà impostata la macchina, taglio 100 mm, esempio 1000 pezzi, poi questi pezzi verranno messi all'interno di centri di lavoro, giusto? Che sono quelle frese automatiche, verranno fatte lavorazioni come spianatura, tasche, vedi, queste sono delle tasche, non le vedete, ma...
4: E questi forellini?
5: Questi fori sono dei fori dove appunto la scheda, quando viene per esempio
4: appoggiata
5: fanno da zona dove passa il componente lì, rimane lì e poi
4: Okay. Sale
5: la scheda, quindi fanno da casa, dal contenitore, ovviamente non tocca lì,
4: non paghi l'IMU su quelle case,
5: non deve toccare, altrimenti ci sarebbe un cortocircuito.
4: Esatto.
5: Quindi viene appoggiata la scheda qua e queste lavorazioni, come vedi, ci sono anche dei fori filettati dove viene per esempio avvitata la scheda, hai capito, e tutto il resto.
4: Ecco, questo per farvi capire con quale precisione maniacale, ma necessaria,
5: ma un po' in tutti i settori della meccanica
4: devono essere fatti. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. È la radio Brescia?
4: È Radio Super.
6: Radio Super?
4: Sì.
6: Ma senta un po', io le fa... Venezia che parla, il signor Giorgio.
4: Sono sì, sono io. Ciao, tu chi sei?
6: Oh, ciao, io sono Rosanna, è la prima volta che ti chiamo.
4: Oh, che piacere, che piacere.
6: Sì, però ti seguo sempre, sempre, sempre, tutti i giorni. E adesso ti chiamo perché io questo programma, questa non lo vedo più, 787, non lo vedo, è sparito dallo schermo.
4: Allora perché? Ti spiego, stanno facendo dei lavori, però se tu te ne intendi, basta risintonizzare il televisore. Se tu non sei in grado, beccati un nipote, una persona un po' più giovane che lo sappia fare, perché guarda, è veramente un attimo.
6: Ascolta, io te lo dico, ieri mio genero l'ha fatto. L'ha fatto e non è riuscito a farlo la risintonizzazione.
4: Davvero?
6: È sparito del tutto anche il numero, non esce più. Mi dispiace perché vi seguo sempre. Mi dispiace perdervi, quello.
4: Da dove ci chiami?
6: Io sono della provincia di Como, Erba, sei pratico.
4: Da Erba, quella che fumava Bob Marley. Sì.
6: Sì, sì, sì, sì.
4: Da Erba sul lago di Como. Allora, io ti invito una cosa, se puoi. Dopo le 2, quando io termino il programma, anche se non mi senti, intorno alle 2:10, chiama sempre questo numero, ti rispondono dalla sede centrale. Là sapranno darti qualche consiglio.
6: Ah, ho capito.
4: Io ti voglio ancora.
6: Ma io veramente mi dispiace tanto tanto che non posso più sentirvi, mi mancate sinceramente.
4: Te l'ho detto, stiamo potenziando la fibra, però se tu mi dici che abiti a Como, noi Como l'avremmo già coperta perché mi hanno chiamato anche ieri da Como.
6: Ascolta, esattamente da Erba, ecco, perché siamo in provincia di Como, però Erba.
4: Ecco, comunque ripeto, quella zona lì, tutta la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, sono già a posto. Il problema vero è per quelli che stanno giù, perché prima che arriviamo in Sicilia ci vuole un po'.
6: Sicilia siete troppo lontani, dai.
4: Però ti dico, tu chiama oggi la sede centrale e vedrai con questo numero qua vedrai che Ilario o Silvio ti risponderanno e gli spiegherai il tuo problema.
6: Va bene, Giorgio, gentilissimo.
4: A
6: ti chiamerò se riesco.
4: Quando mi senti mi chiami, ok?
6: Va bene.
4: Un abbraccio,
6: grazie,
4: ciao.
6: Buona giornata.
4: Anche
6: ciao
4: a te. Vedi Nicola, questo è bello della diretta, è la gente che ama e dice ma non lo sento quel signore che lo sentivo le altre volte. Dunque Nicola, fammi vedere l'orologio.
5: La signora poteva imparare a fare il programma del centro di lavoro per fare questo dissipatore, quella signora, se vuole imparare.
4: Davvero?
5: Certo.
4: Beh, guarda, qui c'è lavoro per tutti. Avete, come posso dire, il vostro punto forte. Voi fate un sacco di cose, l'officina di i dissipatori, fate il trattamento galvanico, fate un sacco di roba. Qual è il settore punta? Oppure tutti sono fondamentalmente importanti?
5: Chiamiamolo il cavallo di battaglia, il cestello re che avevamo parlato.
4: Quello 19.
5: Tre rubriche fa.
4: Quello 19, il famoso armadio.
5: L'armadio, la parte dentro l'armadio, il cestello. Quello d'alluminio con le maniglie che va nell'armadio.
4: Esatto.
5: Quindi quello che va all'interno.
4: Che va a riempire, diciamo, questo armadio delle palestre.
5: All'interno, bravo, ci sono tutti i famosi, le famose schede infilate. E quello è diciamo, il prodotto di punta è storico. Però poi il mercato evolve e vai ad aggiungere tanti contenitori fatti a disegno, tante cose che si diceva prima, dissipatori, ma anche quello che vi racconterò nella rubrica prossima, che si chiamano clamp di serraggio di udi, che sono abbinate ai dissipatori.
4: Come si chiamano?
5: Clamp, è come una
4: mossa. Ho avuto un clamp a una gamba
5: come
4: ieri sera.
5: Così per far capire, oppure immagina una morsa che magari la conoscono, quando giri.
4: Sì, la morsa, certo, che schiude.
5: Chiuderemo un componente qua in diretta.
4: Giorgio davanti a tutti
5: a fare una taratura,
4: metterò il dito in mezzo e quando sentirete ai vuol dire che la morsa ha morduto. Nicola, i nostri 10 minuti sono terminati, ma io te ne voglio rubare 3 per una cosa che non c'entra con la GFP.
5: Addirittura.
4: Sì, vieni qua, raccontami di questa avventura.
5: Beh sì, io sono stato con i miei fratelli in Norvegia.
4: Già questo è molto bello, il fatto che la famiglia si muove insieme è bellissimo.
5: Ecco, infatti ho detto al pilota, mi raccomando, i su 3 palini E quindi non vorrei che perdiamo tutti in un colpo. Quindi
4: perché voi
5: volevamo quasi prendere tre aerei divisi, perché non si sa mai che si viene giù tutti e tre assieme.
4: Ci aveva almeno tre paracaduti, però sì. E com'è andata?
5: Allora, è andata molto bene perché abbiamo visitato Oslo. C'era anche il museo di Munch, è presente l'urlo di Munch.
4: Certo, certo.
5: E in tre versioni, praticamente.
4: Aspetta, perché qua siamo richiesti oggi,
7: Pronto?
8: Buongiorno, Giorgio.
4: Buongiorno.
8: Dunque, sono Ersilia, volevo salutare Nicola, anche se non lo conosco personalmente.
5: È l'amica della Dile?
4: No, voleva salutarti anche se non ti conosce personalmente.
8: L'ho sentita mezz'ora fa la tua mamma Adele.
5: Ersilia.
4: Sì?
5: È quella che ha le caprette lì.
4: È quella che ha la Bernarda, sì.
5: Ha le caprette lì vicino alla discoteca.
4: Vicino a San Polo, bro. Ti ha già riconosciuta.
5: Sì, sì, ho sentito parlare molto bene di lei, che mi ha dato anche dei consigli alla mia mamma per le capre, è molto brava quella signora lì.
8: Ma io ti ringrazio, non merito tanto, non credo proprio, mi fai emozionare.
5: Sì, sì, i consigli sono importanti.
4: Guarda che Nicola è una persona che avrà mille difetti, non ne conosco neanche uno.
5: Un milione. No,
4: però è una persona è onesto.
8: Sai come l'ho chiamata? L'ho chiamata e sai cosa come ho detto? Ma lei è la signora rotta matta? E mi dice no. Io rotta matta, è caduta, si è rotta le costole, perciò è rotta.
4: Sì. Ah, è vero?
8: Noi siamo matte, da tanti anni siamo matte nel senso buono.
4: Ma io vi adoro, lo sai. E io proprio dissi l'altro
5: giorno... Per fortuna ancora viva, perché ha rischiato.
4: Proprio l'altro giorno ho detto, pensa Nicola, sei talmente famoso che mi chiamano le tue ascoltatrici dicendomi che ti conoscono.
8: E dalla voce assomiglia tanto allo zio Alessandro.
4: Dalla voce assomigli tanto allo zio Alessandro?
5: Ah, sì.
4: Non lo sapevi neanche tu?
5: No.
4: Lei lo sa.
8: Comunque, siccome da tanto tempo che non vedo la mamma, perché essendomi allontanata da Villa Carcina, venuta a San Polo, anche la mamma mi ha detto, dai via Nicola di portarmi giù a trovarti.
5: Sì, voglio venire giù a vedere le sue capre io.
4: Esatto, e voglio salire anche con Nicola e la mamma.
8: Anche la Bernarda.
5: Andiamo in missione a San Polo.
4: Andiamo in missione a San Polo tutti.
8: Grazie, un abbraccio, sarò presente, grazie. Ho ascoltato tutto ciò che hai detto, che sentire parlare di pompe di calore oggi mi sono venuti i brividi di freddo.
4: Oh, dice, meno male che col caldo che fa, sentire parlare di pompe di calore le è venuto freddo. E Silvia, ti amo.
8: Gli abbracci.
4: A te un bacione anche da Nicola.
5: Ciao.
4: Ma stai diventando la superstar di Radio Super, quasi quasi domani vieni qui tu al mio posto, io vado a fare i dissipatori.
5: Faccio la supplente.
4: Niente Nicola, fammi vedere, perché se no mi tirano le orecchie.
5: Sì, dai, bene, in Norvegia è andata bene. No,
4: vorrei che mi spiegassi proprio due cose.
5: Guarda.
4: Mi hai detto che gli abitanti là sono molto freddi, ma non perché fa freddo.
5: No, beh, là sai che sono un popolo da 5 milioni e mezzo di persone, in un'area più grande dell'Italia, sai, no? È molto stretta e lunga la Norvegia, e da Oslo andare fino a Capo Nord sono più di 2000 km. E stavo dicendo che in questa avventura con i fratelli, in un secondo, comunque abbiamo provato a pescare i salmoni, due giorni diciamo non siamo riusciti, però in questi 5 giorni siamo divertiti tantissimo e abbiamo addirittura mangiato la pecora, diciamo,
4: sì?
5: A pezzettini, diciamo, con una bella griglia lungo il fiume Gaula. È stato un momento indimenticabile.
4: Anche perché, ripeto...
5: Con il fiume che scorreva, la luce che c'era sempre, sai che c'è sempre luce là, anche alle 2 di notte. E abbiamo anche immortalato l'alce.
4: Sì, infatti...
5: Più di una.
4: L'ultimo giorno mi manda questa foto e gli dico, non sapevo che i salmoni avessero 4 gambe, invece era un alce. Perché molti pensano, e anch'io da giovane, che i salmoni era come gli altri pesci, li pescavi nei laghi. Invece i salmoni risalgono i fiumi, e io ho visto uno spettacolo in un documentario come riescono a risalire le cascate. È una cosa impressionante. Si danno di quei colpi di...
5: E ci sono gli orsi spesso che li prendono al volo.
4: E beh, ovvio, certo.
5: E noi abbiamo fatto il tentativo, però devo dire a tutti che il pesce che abbiamo mangiato come salmone era stato comprato. Purtroppo bisogna essere
4: Viva la sincerità. Bene. Caro Nicola Palini, cara GFP RAC, io ti ringrazio.
5: Grazie tanto.
4: Noi ci sentiamo il mese che viene, ok? Però per le nostre cose ci sentiamo durante, ok?
5: Va benissimo, grazie a tutti. Alla prossima, ciao.
4: Grazie Nicola Palini, noi torniamo alla linea per un momento alla nostra programmazione musicale e abbiamo questa.

0: bene, molto bene. Direi che sta prendendo piede questa rubrica, perché è vero che chiamano anche le nostre ascoltatrici, la cosa mi fa molto piacere. Sappiate che per Nicola è una persona veramente dolcissima. Lo sentiremo naturalmente il mese prossimo, una volta al mese col suo redazionale. Poi naturalmente lui ama anche raccontare le sue esperienze di viaggi, e credo sia molto bello completare una rubrica prettamente tecnica, magari anche con due dati così che ci fanno aiutare a girare un po' il mondo, cosa che lui fa spesso e volentieri. Adesso ritorniamo ovviamente al nostro programma normale sino alle 14. Ricordo che siete sul canale 787 e il numero di telefono per chiamare è sempre quello. E la telefonata ce l'abbiamo già, se non sbaglio, sì? Pronto?
1: Buon Giorgio!
0: Il buon Giorgio si vede dal mattino.
1: Esatto!
0: Buongiorno Jenny, altra voce particolare, da Trescore Balneario o da Brescia?
1: Al Faito del Polaveno.
0: Ah, torna a casa Alessi?
1: A casa Alessi, sì, dopo 10 giorni sono riuscita a venire di qua.
0: Ma tu sai che ci scompigli il programma, perché non più tardi di sabato mi ha detto che arrivava il martedì, invece sei arrivata lunedì, basta.
1: Esatto, della settimana dopo però.
0: Sì, vabbè, è un dettaglio, l'importante sì, è che uno arrivi.
1: Esatto, non li guardiamo i giorni. Io ho un'informazione da girarle.
0: Certo.
1: Siccome sono da nonna Lu, sì, chiede se stasera, sì, lei e il socio carrozziere, sì, venite su nelle zone a mangiare.
0: Dunque, a zone no, ma al Faito sì.
1: Perfetto, allora gli dico...
0: No, aspetta, devo ancora sentire il mio legale. Io ci sono, chiamo anche lui, alle 2 lo chiamo e lo sento, e poi ti do la
1: perfetto,
0: conferma.
1: Sì? Perfetto.
0: Mi raccomando, sì, dia nonna Lu poca roba, che la compagnia è la cosa più bella.
1: Certo,
0: perché
1: certo,
0: se no lei spadella per l'esercito, come e sempre, poi... E dopo il giorno dopo deve mandare gli avanzi.
1: Esatto, ma lei fa così ha la scusa di non cucinare troppo spesso.
0: Va bene, però ecco,
1: una volta per
0: dille
1: sempre,
0: che visto il caldo, di essere parca, con la ane, okay, parca.
1: Ripristo.
0: Di essere parca.
1: Ma mi sa che dall'altra parte che ti sente in radio, quindi.
0: Ah, Luisa, stai parca, ok?
1: Esatto. Allora, siamo tutti a dieta, diglielo.
0: Io penserei, visto che sono la settimana con le giornate più lunghe dell'anno, facciamo verso le 8 che siamo sicuri che c'è freschino, che c'è... Va bene?
1: Perfetto, ho aggiudicato. Riferisco le 8.
0: Sai cosa mi ha detto una mia ascoltatrice?
1: Sì.
0: Perché anche l'altro giorno con le ricette di nonna Lu mi sono autoinvitato a cena. Mi ha risposto: "Ah, ma t'assete un bel scrucù, Beh, insomma, sì, è vero. Però, scusate, un scroccone sì, però non maleducato. So dove andare a colpire, ecco.
1: Chiaro. Ma lui è contenta. Gli affamati.
0: Io sono l'uomo a cui non puoi dire di no.
1: Va bene.
0: Ciao Luisa.
1: Le nostre donne sul lago di Como, no, sul lago Maggiore.
0: Allora, vuoi sapere una cosa? L'avrei detto questa mattina. Tu sai che io quando faccio un'esperienza abbastanza importante, amo raccontarla, amici, parenti, eccetera, eccetera. Col passaparola, nel giro di una settimana, ieri sono arrivati a Giffa, al santuario di clausura, 24 giovani di San Polo, qui vicino a Brescia, che è Brescia San Polo, in ritiro. Sono saliti sabato mattina e sono scesi ieri sera.
1: Bello.
2: Bravi!
0: Per cui la cosa mi ha fatto immensamente piacere.
1: Sì, si saranno trovati bene e sicuramente gli avrà fatto bene a tutti questi giovani e anche alle suore un po' più su di età, saranno state contente, soprattutto le portinaie, credo che questa gioventù loro...
0: È un fermento.
1: Sì.
0: È un fermento.
1: Te le immagino di già con i loro sorrisi tutte...
0: No, perché dico, va bene vedere sempre gente anziana, ma vederti capitare lì 24 ragazzi... Credo che anche loro si siano un po' emozionate, ecco.
1: certo.
0: Abbiamo fatto un buon lavoro di apostolato.
1: Lì hanno fatto un buon lavoro loro.
0: Loro,
1: con la loro gioia e con la loro purezza di cuore lo trasmettono, riescono a trasmetterlo. Sono persone veramente speciali.
0: Sono infettive, sì, effettivamente. Esatto. Allora ci vediamo stasera?
1: Ci vediamo stasera.
2: Ciao, Giorgio.
0: Ore 20. Ciao nonna Lu. Ciao Janis.
2: Bacio.
1: Saluto tutti gli ascoltatori della radio.
0: Va bene, sarà fatto. Ciao Janis.
1: Buona a tutti, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.

0: In una puntata così ricca è inutile che vi dica che alle 13.32 siamo entrati abbondantemente nella seconda ora del Giorgio Conti Show dal canale 787. Il numero di telefono per contattarci anche in quest'ultima mezz'ora per un saluto, un abbraccio, è sempre il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E andiamo subito a vedere qual è la prossima telefonata che arriva. Pronto?
1: Pronto, mi avete abbandonato.
0: No, non è che ti abbiamo abbandonato. Non si abbandonano neanche i cani. No, stanno facendo... Vi avevo anticipato che l'estate sarebbe stata un po' turbolenta, perché ne approfittiamo per fare dei lavori sulla rete. E tu sai che questi lavori vanno fatti naturalmente, siccome sono molto particolari, alla luce del sole. Allora abbiamo detto, siccome sai, giugno, luglio, agosto, la gente va, viene, va al mare, eccetera, eccetera, concentriamo tutti i lavori da fare in questi tre mesi, in modo che dal primo settembre partiamo nuovamente alla grande, come eravamo prima, con tante novità. Adesso non so da te quando arriverà naturalmente questa nuova fibra, però essendo ovviamente un po' in fondo all'Italia dovrai aspettare un po' di più. In realtà non abbiamo abbandonato nessuno, per cui abbiate pazienza, portate pazienza e torneremo.
1: Io di pazienza ce n'ho, però mi sento sola.
0: Lo so, ci credo, perché e io mi sento, come posso dirti, non un traditore, però la cosa mi ha creato un complesso di colpa, nel senso che sono l'ultimo arrivato ovviamente su questo treno che si chiama Radio Super, l'ultimo, ma mi avete talmente conquistato già dai primi giorni che avervi perso così nel giro di così poco tempo mi sembra davvero di avervi abbandonato, anche se la coscienza è pulita, perché non dipende da me.
1: Lo so, lo
0: ecco, perché io vi ho tutte nel mio cuore, mi mancate tantissimo, e allora, visto che siamo attualmente ridotti, mi prenderò anche la briga in agosto di farmi anche un po' di giorni di vacanza, ecco.
1: Fai bene, fai bene.
0: Perché poi a settembre torneremo veramente... Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Per cui io ti ho sentito volentieri, tu sentiti libera, magari ogni tanto, anche se non senti, di mandare un saluto che io lo gradirò sempre.
1: Va bene.
0: Ok? Un bacio enormissimo, ti voglio bene.
1: Anch'io, Giorgio.
0: Buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Giorgio. Ciao, ciao. Bene, allora proseguiamo, sì. Ah, non ho detto una cosa. Non ci avete fatto caso, ma da quando abbiamo iniziato il programma mettiamo solo canzoni cantate da gruppi. Oggi il Giorgio Conti Show è Amore di Gruppo.

0: Pronto?
1: Ecco qua l'amico del Giaguaro.
0: Buongiorno Gianfranco.
1: Buongiorno caro Brano Raro. Ecco, colgo l'espressione di questa signora, ma la trasmissione del nostro Giorgio Conti, del nostro Giorgio Conti Show. Non va in vacanza?
0: Ma magari una settimanina, no? Cosa dici?
1: Va bene,
0: dico quella classica di Ferragosto, quella lì.
1: Certo. Ho capito.
0: Anche perché ti dirò, Gianfranco, con le mie patologie che non sto lì a raccontarti, per me il mare è meglio di qualsiasi cura farmaceutica. Perché
1: bello.
0: Avendo 12 allergie, io come arrivo al mare spariscono.
1: In quale zona vai?
0: Allora, io purtroppo, quando facevo le ferie, quelle di un mese, per me erano da Roma in giù. Adesso, quando hai solo 3-4 giorni, vado nel paese che è più vicino a me, e quindi sono 40 anni che vado a Jesolo, perché ti spiego, ho solo 4 giorni, ma so già in che albergo andare, dove parcheggiare, dove andare a mangiare, dove andare a bere, dove andare a divertirmi, perché sennò ora che arrivi ti ambienti, chiedi e vai.
1: Pensa che noi, avendo l'albergo ad Alassio, una signora mandava sempre, la signora Frigerio, andava un mese a Lignano Sabbiadoro.
0: Bellissima.
1: Un anno, non ti dico, io ho mai pensato che abito a Lignano Sabbiadoro. E un ragazzo ipovedente, io canticchio, faccio qualche poesia, desidera questa poesia cantata. La canzone, dico, ma non è la canzone, vado alla tenda di soggiorno. Per fartela breve, conosco il signor Claudio, capisce la situazione di questo ragazzo impovedente e mi manda in biblioteca. Vado là, erano il 4 agosto, qui là sulla canzone, no, ma qui è troppo il sindaco. Guardi, ragazzi, poi non tutte, a Lazio c'è la canzone, noi non la conosciamo, Bortotino, I Time My Love, noi non la canzone non gliela diamo. Ah sì? Benissimo, prima di andare a casa il ragazzo avrà la canzone.
0: Ma dai.
1: Ah sì, è come età, e la compongo io. Perché lei è un compositore? No, ma il ragazzo la desidera, è da una ditta che viene qua. Allora torno in albergo, dico, qual è la cosa che desideri di più? Il colore dell'oro, quando vedevo bene. Ah bene, allora la canzone dice, Lignano, quando vedi Lignano, sabbia d'oro, ogni luogo un incanto e la spiaggia un nastro d'oro. Comunque l'ho composta tanti anni fa, e Chiori Ville Fontane e il grido dei gabbiani è diventata una delle canzoni, la canzone di Lignano Sabbiadoro. L'ha messa anche su YouTube, l'ho composta io, ma l'ho composta perché questo ragazzo la desiderava tantissimo. Io sono Maderna di cognome, c'è un grande che è Bruno Maderna, ma cosa vuoi, io ho fatto un po' solteggio, ma non ero. Però vedi, a volte la forza, questo ragazzo la desiderava così tanto, lui era una dita, stava perdendo la vista, non mi hanno dato la canzone di Lignano. La burocrazia.
0: No,
1: era una cosa. Ecco, allora quando tu dici Jesolo mi viene in mente che poi un po' più in alto c'è Lignano Sabbiadoro.
0: No, fermati. Io 40 anni li divido, un anno a Jesolo e un anno a Lignano.
1: Dai.
0: Perché sono innamorato della terrazza mare, sai quel locale che c'è proprio? Ecco.
1: Ma ci capisce.
0: Dopo è bellissima a Grado, perché però Lignano viene definita la perla dell'Adriatico.
1: Ma logico, Lignano Sabbiadoro. Io infatti l'ho registrata alla SIAE ed è su YouTube col nome Lignano Sabbiadoro, tra parentesi, la perla d'oro, Gianfranco Maderna.
0: Esatto.
1: E l'ho composta io tanti anni fa. E mi è arrivato anche la lettera del sindaco. Il mio tempo è scaduto. Brano Raro, un saluto caro dall'amico del Giaguaro, ma soprattutto da Jean-François.
0: Ecco. Oggi Jean-François Michel, Jarot. Tu sei troppo gentile,
1: No, tu sei troppo gentile. Grazie, un abbraccio.
0: Grazie, Giaguaro. È sempre bello averti con noi.
1: Ciao.

0: Altra telefonata in arrivo sulla nostra linea rossa, pronto?
1: Pronto, Giorgio, sono nonna Pina.
0: Ciao nonna Pina, ma ciao. Come la mi sta la mia nonna Pina?
1: Ma sì, guarda, con le mie ansie e le mie depressioni, quando ti sento queste due ore mi passa tutto.
0: Allora,
1: sto da Dio.
0: Per la depressione io l'ho avuta e non è una bella, non è un bel convivere.
1: No.
0: L'ho avuta, ti spiego, c'era un motivo, non è che di un giorno mi sono svegliato depresso. Essendo personaggio dello spettacolo, ok, vivevo di quello, il mio lavoro, ok.
1: Sì.
0: Quando è arrivato il Covid e mi hanno chiuso in casa 2 anni e mezzo, oltre a non guadagnare niente, stavo veramente andando giù di testa. E quindi sono andato, grazie a un'amica, in cura dal primario della psichiatria dell'ospedale di Brescia, bastava qualcosa di meno, lei ha voluto esagerare, e mi ha fatto questa cura. Ho scoperto allora che per alzare il morale a chi tende a essere un po' depresso o un po' bipolare ci voleva questa sostanza che è il litio.
1: E
0: il litio.
1: Litio.
0: Che ti aiuta a regolare l'umore, peraltro te lo passa la mutua se vai dal medico.
1: Io ho una pastiglietta che mi ha dato la psichiatra, ma adesso ormai tanto che la prendo.
0: Anche i farmaci, ogni tanto vanno cambiati i farmaci perché sono quelli di nuova generazione effettivamente. Ecco, ti dico però come mi è passata. Dei miei amici, ma come fratelli, che si erano trasferiti alle isole, quelle lì, aspetta, non Ibiza, lì dove c'è, mamma mia, adesso c'è un lapsus freudiano, lì fuori dall'Africa, insomma, a Tenerife. Mi hanno invitato ad andare a trovare e a star giù un mese. Io sono partito e nella fretta, perché mi ha chiamato 2 giorni prima, ho dimenticato tutte le pastiglie a casa.
1: Ecco.
0: Arrivato giù in quella terra lì, stavo così bene che mi sono fermato un altro mese. Tornato a casa mi sono chiesto: io ho vissuto da Dio senza pastiglie, non le prendo più, e ho smesso.
1: Stai bene?
0: Sì,
1: stai bene.
0: Sì, anche perché poi nel frattempo il Covid era passato. E quindi, come posso dirti, si riniziava a lavorare e quindi, però l'aver cambiato completamente aria, perché prima, lo sai, al tempo del Covid dovevi stare chiuso in casa, non
1: uscire. Quello a me mi è venuta il periodo del Covid,
0: Sono uscito di testa, uno come me è abituato a uscire, a girare il mondo e...
1: paure, di ansie, non so, paura, mi sveglio al mattino con una paura, non lo so, non riesco a capire, e dopo durante la giornata un po' passa. Queste 2 ore, adesso non per farti un complimento, ma te lo meriti, in queste 2 ore non sento niente, sto bene.
0: Allora,
1: sto bene,
0: anziché
1: a sentirti a parlare.
0: Nonna Pina, anziché chiamarlo il Giorgio Conti Show, lo chiameremo tutto il litio minuto per minuto.
1: Ecco, la miglior medicina,
0: esatto.
1: E dopo alla sera sto benissimo.

0: andare avanti e così.
1: Io sono
0: sperando.
1: Contento di essere il tuo litio dall'energia venerdì.
0: Il mio litio. Ok. Il mio litio. E io aspetto con ansia mezzogiorno proprio perché mi rilasso intanto che mangio. Adesso tanto che non lo chiamo per ringraziarlo, per dirgli che è sempre il numero uno. Per me sei una il litio proprio.
1: Meno male.
0: Va bene, ti ringrazio.
1: Impossibile non amarti.
0: Sì, ti ringrazio.
1: Buona giornata.
0: E ti saluto tanto.
1: Grazie, ciao, grazie nonna Pina. Grazie a te, grazie a Cremona. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: E beh, oltre al litio qui ci abbiamo messo un po' di ferro del sano rock, insomma siamo un programma integrativo, pieno di integratori. Oggi la puntata è dedicata ai gruppi, oggi facciamo l'amore di gruppo, infatti da quando siamo partiti abbiamo fatto i Dick Dick, i Dire Straits, l'Equipe 84, Air Wind and Fire, la Formula 3, l'Electric Eye Orchestra, i Camaleonti, gli Europe e tra poco arriveranno anche i Collage. Vorrà dire che domani, per par condicio, faremo magari una puntata solo femminile, dopodomani una puntata solo maschile e dopo non lo so, faremo una puntata gay, non lo so, e andarli a trovare questi che non so, boh. Scherzo! E allora a questo punto...
1: Messaggio.

0: Promozionale.
1: Quasi in chiusura del programma voglio riportare la vostra attenzione sul problema degli occhi, un problema non trascurabile, non da trascurare, ma da tenere controllato. Io non so perché tanta gente va tutti gli anni a farsi le analisi del sangue eccetera eccetera, dimenticandosi di questo organo importante. Non è vitale, perché uno, perché sa, quando è cieco vive lo stesso, ma è fondamentale per godere i piaceri della vita, di una sana lettura, di vederci bene, è impagabile, dai, ditemelo. E allora non lesinate sui vostri occhi, affidatevi, se avete dei problemi, a mani di esperti. L'ottica Zanetti, nei suoi due punti vendita, ha un'esperienza di 60 anni. Il primo negozio, aperto 60 anni fa in via Duomo 49, è a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085. Nel 1991 il mio amico Angelo Zanetti, che si chiama anche Walter, ci siamo conosciuti proprio nel frequentare un corso di parapendio, e mi parlò di questo secondo punto vendita che avrebbe aperto Eseo, che è efficiente. E anche lì naturalmente trovate test visivo computerizzato, lenti a contatto, occhiali di tutti i generi e soprattutto un apparecchio che è in grado di determinare quali sono i veri problemi del vostro occhio, quindi in base al referto di andare a studiare la lente ideale. Io parlo sempre di lenti perché sono la base dell'occhiale. La montatura, che sia di Dolce & Gabbana piuttosto che di poche decine di euro, non importa, non voglio entrare nelle vostre disponibilità economiche, finanziarie, e neanche chiedervi di spendere di più del necessario, ma se il vostro budget è limitato, fate sì che le lenti siano però quelle giuste per risolvere il vostro problema. Quindi andate a trovare Ottica Zanetti in via Campo 72 a Iseo, con telefono 030 98 22 020. Peraltro, siccome l'amico Zanetti è un amico, è un fratello ormai da 40 anni, se vi presentate a nome ovviamente della nostra radio, del Giorgio Conti Show, avrete un trattamento particolare. In questo periodo, tra l'altro, ci sono degli sconti dal 20 al 40% anche sugli occhiali da sole. E allora, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
0: Fine messaggio promozionale.

0: se fosse. Pronto!
1: Buongiorno Giorgio, sono Nilla.
0: Buongiorno la mia Nilla, da culatello di nave, no, mulatello.
1: No, io sono a Bergamo.
0: Ah, sei a Bergen, certo.
1: Siamo a Bergen, de sota, prima di le porte di Sant'Agostino, dopo di me c'è Città Alta.
0: Come stai lì sotto all'ombra delle mura?
1: Sto bene perché la mia casa è ancora fresca perché sono quelle case vecchie, no?
0: Un po'.
1: Io ti posso seguire, sai come ho scoperto sul cellulare?
0: Certo, certo.
1: Ecco. Quello lì è venuto in mente troppo tardi, purtroppo.
0: Fa niente, adesso quello lì prendi un laccio, te lo attacchi al collo e quindi te lo porti dove vuoi, al supermercato, a fare la spesa, a trovare le amiche, e hai sempre Radio Super.
1: Ecco. A proposito, avevo telefonato a Radio Super lì, che c'è Franco, sì, che trasmette.
0: Certo.
1: La Franca aveva chiesto di Giorgio.
0: Davvero?
1: Sì, e lui gli ha detto che era in ferie, poverino, cioè che non lo sa.
0: Non sa che siamo in due realtà separate, io non c'entro
1: ecco,
0: con la TV.
1: Tutto bene, Giorgio, stai bene?
0: Guarda, ti dirò, sono fortunato come te, perché in questo paesino di montagna si respira ancora aria. Fine per ora, il nigno, la bolla di aria calda, per ora ci ha risparmiato.
1: Ma che altezza ha quel paese lì?
0: Ma non è alto per niente, sono 600 metri.
1: È più basso il mio paese di Cemoli, in provincia di Brescia, capo di ponti, i comuni.
0: Certo, lo so, però ti dico, è posto in una vallata, con la scusa che un lato guarda la Valtrompia, un lato guarda la Franciacorta, un lato guarda la... E convergono lì tre tipi di arie che si mescolano, rendendola, sono stato a un convegno, sono nel comune bresciano con la qualità migliore dell'aria. Quando mi hanno detto che venendo a abitare qua mi allungavo la vita di 10 anni, sono corso
1: anni.
0: Subito. Solo che 4 li ho già consumati, me ne restano ancora 6.
1: Dove abitavi prima?
0: Io sono di Rovato.
1: Ah, di Rovato.
0: Sì, però nativo de Costa Ulpi.
1: Sì, ecco, bergamasco allora.
0: Bergamaschio, poi sono le bergafemmine, ecco.
1: Adesso ho detto, ma santo cielo, con il mio cellularino, streaming, io posso sentirlo quando voglio.
0: Assolutamente, in ogni momento, e non è neanche impegnativo, lo appoggi dove vuoi.
1: Mi è venuto in mente adesso, figurati un po'.
0: C'era un programma della Rai in bianco e nero, condotto da Alberto Manzi negli anni 60, che diceva, non è mai troppo tardi.
1: È troppo tardi, me lo ricordo io.
0: Ho imparato a leggere e scrivere lì, che non andavo ancora a scuola, per cui...
1: Va bene, sono contento che ci siamo sentiti.
0: Anch'io, perché... Quando mi chiamano e mi dicono, ci hai abbandonato, a me piange il cuore, perché non è colpa mia.
1: Ma io ho provato, non in questo adesso, io sono in soggiorno sul mio divano, ho provato in quella della cucina, perché è recente anche quella là, che non ha decoder né niente. Esce segnale 787, però senza segnale.
0: Esatto,
1: ho provato io sul menu a cercare, ma non esce, non c'è niente da fare.
0: Anche a me, allora, però nel mio caso mi hanno detto che è un problema di antenna che mi verranno a sistemare. Basta, ecco.
1: Sì, vabbè, io ce l'ho per conto mio, perché gli altri, ho appena cambiato la centralina perché mi era saltato qualche mese fa. Però vabbè, me lo sento con lo stesso, così, quando voglio, così chiamo.
0: Nilla, mi dai una mano?
1: Sì, con piede.
0: Dobbiamo chiudere insieme il programma, quindi ripeti insieme a me. Signori e signori.
1: Signori e signori.
0: Il Giorgio Conti Show.
1: Il Giorgio Conti Show se ne va.
0: Termina qui.
1: Termina qui.
0: Ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ore 12.
1: Ore 12.
0: Ti assumo, buon pranzo. Ti assumo come valletta. Un bacione grande. Ciao.
1: Un buon anzianetto, ma fa niente.
0: Fa niente. Buongiorno a tutti, a domani.
1: A domani devo andare dal mio dall'oculista per vedere se c'è nostra cataratta all'1:30.
0: Ecco, mi raccomando.
1: Alla clinica.
0: Continuo a dirlo. Gli occhi, mi raccomando. Ok?
1: No, ma perché andavo da un altro metodo che c'è adesso, siccome vado privatamente anche da questo, qui proprio in clinica lì, che c'è un oculista che è bravissimo, il dottor Lo Giudice.
0: Perfetto.
1: Allora ha detto, ma dia un'ora, siccome lei lavora lì, faccia venire il suono, cose che domani all'1:30, senza impegnativa, senza niente. No, cioè, no, no, lui lo fa privatamente, né?
0: Certo.
1: Ma mi fa andare lì lo stesso, ecco, così almeno.
0: Mi farai sapere, ok?
1: Va bene.
0: Un bacione
1: buona,
0: grande.
1: Buona giornata, un
0: anche
1: bacione.
0: A te, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Il Giorgio Conte Show è veramente terminato qui, grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 12.

0: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno.
1: Tocca a te.
0: Tocca a me e anche a te. Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra trasmissione del lunedì.
1: Lascio sempre la parola alle donne.
0: Alle donne, è vero. Sempre. Confermo. Confermo.
1: Anche il posto macchina lascio io. Che qualcuno si dimentica io.
0: È vero.
1: Vero.
0: È vero. Si preoccupa.
1: Nella mia vita quante volte ho sentito le donne dire hai ragione.
0: Hai ragione, è vero.
1: E poi
0: attenzione, attenzione che oggi siamo polemici, Dai.
1: Parlo più.
0: Dai. E poi stava dicendo hai ragione, è vero, e poi fanno quello che vogliono. Giusto?
1: Vedi quando hai finito che metto la musica.
0: Mi sto facendo le lingue.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, 787 amiche e amici che ci seguite, il lunedì io e Agostino
1: certo
0: conduciamo.
1: Che avere la pretesa è difficile, sai, fare... Io ci pensavo oggi, noi siamo qui 2 ore adesso,
0: sì.
1: Parliamo di te, ci ascoltiamo delle belle canzoni, certo. Spero che siano tali. È difficile però pensare di poter fare un qualcosa... che possa piacere a chi sta a casa, che sia di compagnia, che sia... Non è così facile.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Anche perché tu non devi interpretare i tuoi desideri, ma pensare, sperare di interpretare...
0: chi ci sta ascoltando.
1: I desideri di chi sta ascoltando.
0: Qual è il desiderio
1: radio,
0: che accomuna tutti?
1: Andare in vacanza. Ascoltare musica. Ti leggo una cosa sulla musica.
0: Dai.
1: Sai che a me piace...
0: Sì.
1: E spero piaccia anche alle amiche che stanno a casa. È fermo questa cosa qui, avanti da per lì.
0: Cominciamo spero... con computer.
1: No. Spero che piaccia anche alle amiche che stanno a casa. Parlavi della musica.
0: Sì.
1: Questo è un grande della musica, il gigante della musica, il più grande di tutti.
0: Qual è stato per te il più grande di tutti?
1: Prima ti leggo questa frase, poi ti dico qual è stato il
0: Io
1: più grande.
0: Io ho un'idea mia.
1: La musica, stai attenta che bella frase. La musica ci insegna la cosa più importante che esista. Che è la cosa più importante che esiste?
0: L'armonia.
1: E la musica ci insegna l'armonia?
0: Sì.
1: No.
0: Come no?
1: No. La musica ci insegna la cosa più importante che esista. Ascoltare.
0: Ah, vero. Io dovrei imparare.
1: Ascoltare.
0: Non ascolto mai. Io non
1: è bellissima una
0: non
1: frase.
0: Non faccio mai finire le persone.
1: È una frase meravigliosa, scritta da un grande. Io questi occhiali li hai usati tu?
0: No, non sono
1: ci sono
0: quelli.
1: Le tue impronte digitali. Io qui chiamerò i RIS di Parma
0: che
1: non ne hanno,
0: fuori,
1: che non ne hanno indovinata
0: no,
1: una.
0: Zero, e ne stanno inanellando ancora una dopo
1: amiche,
0: l'altra.
1: Sentite qui, sarà un programma così, 2 ore in vostra compagnia e cercheremo di mettere le canzoni più belle che siano
0: e
1: mai
0: quelle
1: state.
0: Quelle che si sentono ormai rarissimamente.
1: E poi delle pillole così, delle pillole di...
0: Che ci dovrebbero anche un po' aiutare a riflettere.
1: Certo.
0: Io e te stamattina abbiamo intavolato un discorso fra noi due.
1: Sì.
0: Vero?
1: Ho già sentito 20 donne di stamattina, non fate sapere...
0: A me delle altre 19 non me ne può fregare
1: di meno. Come
0: fate
1: a sapere cosa ho detto con te?
0: Allora, delle 19 che hai sentito tu, io proprio me ne frego.
1: Quindi?
0: Quindi io mi interessa solo quello che tu hai detto a me.
1: Cosa
0: anche perché,
1: ho detto a te?
0: Cioè, le altre lasciano
1: tanto
0: il
1: dico
0: tempo
1: a tutte
0: che
1: io,
0: trovano.
1: Cosa ho detto a te?
0: Lasciano il tempo.
1: Ieri mattino hanno chiamato tutte a invitarmi a pranzo, che ero da solo. Tu no! Tu non mi hai chiamato.
0: A invitarti? Ma sei eri a Roma?
1: No, ieri a mezzogiorno ero qui a casa io.
0: A fare?
1: Da solo.
0: Ma figurati,
1: allora
0: siete andati tutti a Roma.
1: No, tesoro mio.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: No. Io sono rientrato sabato notte.
0: Non è vero.
1: Vabbè, allora non è vero. Chiedi a chi ha telefonato e che mi hanno invitato a pranzo. L'unica che non l'ha fatto sei stata tu.
0: Allora, prima di tutto, io
1: persone...
0: non ho voglia di cucinare, ma ho voglia di mangiare la pappa già pronta.
1: Capito.
0: Mettiamola
1: va bene.
0: Così, ecco. Quindi...
1: Senti, dolce amore mio. Senti.
0: Dolce amore.

0: Allora, tu prova a pensare a un uomo che scrive Non sarà primavera ormai, cioè praticamente nel nome di un amore finito anche le stagioni non si devono susseguire. È pazzesco. Ma poi nella vita reale, dai, è tutta una lite. Ma allora, una che ascolta una canzone così?
1: Allora, tutta una lite è una cosa che non mi piace quello che dici,
0: Beh,
1: perché
0: quasi.
1: no, aspetta, perché se no non esisterebbero coppie che rimangono insieme tanti anni.
0: Per cosa? Per chi e per quale motivo?
1: Però
0: Sai cosa penso io?
1: cosa pensi tu?
0: Che allora, all'inizio c'è
1: Perché
0: una grande passione,
1: ho cancellato tutto.
0: almeno dovrebbe. Poi c'è un momento tra la fine della passione e quasi all'età importante, quella dei 70 anni, dove veramente ci si sopporta un po'. Poi dai 70 in poi torna la serenità.
1: No, no,
0: Invece
1: allora
0: sì.
1: aspetta, perché ho la musica, aspetta, che la devo togliere.
0: Cioè, ma tu proprio ignori,
1: Ma
0: ignori.
1: perché? Fa tutto. Dimmi, scusa, no, non ci sto ascoltando perché sto. Non capisco perché questa cosa qui va da solo.
0: Ancora come l'altra volta?
1: Sì.
0: E lascialo andare dove vuole.
1: No, assolutamente no. Bisogna. Dite da chiamare.
0: Non posso farlo, fallo tu, non me la sento, è troppo.
1: Ah, ecco perché, eccolo qui. No, è inutile che ci chiamate, non vi rispondiamo.
0: Ma è pazzesco, l'unica trasmissione radiofonica. Beh, d'altronde io e lui siamo sempre stati diversi. Sempre siamo stati diversi. Poi
1: Vi abbiamo detto, cercate di ascoltare.
0: cominceremo a rispondere quando
1: No,
0: saremo
1: con me
0: sicuri.
1: no, no, con me no.
0: Quando saremo sicuri?
1: Perché io non ci sarò.
0: No, che io non ci sarò.
1: Allora,
0: Ah, però, tu fai così che vedrai che continua. No,
1: basta.
0: è
1: L'abbiamo già tante volte
0: vero? Sì, è.
1: in questi anni.
0: È vero.
1: Allora, abbiamo detto che ci ascoltiamo delle belle canzoni e anche delle piccole chicche che sono.
0: Che
1: Madonna,
0: dovrebbero farci
1: sentivo io
0: riflettere.
1: odore di
0: No,
1: piedi qua.
0: poverino, guarda i miei piedi, guardali se sei capace. Guardali,
1: Ce la
0: sono la
1: faccio? Ce la
0: perfezione.
1: faccio.
0: La perfezione, hanno addirittura gli
1: Se
0: Swarovski.
1: un uovo
0: Amico.
1: viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Se viene rotto da una forza interna, la vita
0: È
1: inizia. Le
0: vero, bella.
1: grandi cose non iniziano fuori da te, iniziano dentro di te.
0: Sono d'accordo.
1: Senti che bella. Senti. Vediamo se la ricordi. Perché farà anche il noio il computer che la sa prendere lì, ma va bene lo stesso. Senti, vediamo se la riconosci. Lascio aperto il microfono.
2: Buongiorno, da quel treno dissi, aspettami.
1: Sì, non cominciare a dire di no.
2: Un anno, passa presto, tornerò.
1: Ritorno.

0: Il gruppo l'hai riconosciuto? Senti.
1: Soliti.
0: Senti. Senti.

0: Attenta.
1: Io sto morendo dentro.
0: Vai.
1: Essere un
0: dai.
2: No. No.

0: faccia che fa, voi dovete vederlo.
1: No, non è, no,
0: perché io adesso vi fa,
1: non accetto, cosa... non accetto che tu non la conosca.
0: No, amore, non la conosco.
1: Non guarda che bella rosa lì. Lungo tempo senza acqua. Poi parlato,
0: parlato
1: chi sono,
0: quelle che piacciono a me.
1: E chi sono questi? Come la rosa appassita tra le come una rosa appassita. Sono in Santo California. Guarda che bella rosa. Scusami se puoi. Non ti ricorda il ritornello, non ti ricorda?
0: No. È un amore lontano, qualcosa.
1: No, di... il ritornello che conta qui.
0: No, no, è nel ritornello. Senza te.
1: Il ritornello.
0: Se ne è un trapiano.
1: Vedi che la conosci allora? Bugia!
0: No, bugia! Sono giovane io,
1: Ma anch'io sono giovane.
0: No, per niente, ne? Non devo... dire che tu sei giovane come me.
1: Quindi non conosco Beethoven.
0: Sì, ho capito, ma sarà mica Beethoven. Allora,
1: ho capito, sarà mica Beethoven,
0: però,
1: ma le belle canzoni.
0: Essendo piccolina, ero piccola piccola, ci sono quelle che poi non è che questa sia stata gettonatissima.
1: Ce la faccio più.
0: Infatti, penso che hai due ore. Essere un gabbiano. Dopodiché dite tutti che io sono stonata, ma secondo me io sono
1: chi ha detto che sei
0: tutti qua.
1: Ma ti ho fatto fare
0: tutti
1: il disco,
0: sì, lascia stare,
1: il disco
0: qua.
1: Più bello di te.
0: Questo è uno degli errori che sono da annoverare nel tuo libro nero, però,
1: quindi non ti ricordavi, però vedo che il ritornello però te lo ricordavi,
0: sì,
1: dai.
0: Qualcosa sì. Ma perché secondo te le più belle canzoni d'amore sono tutte così devastanti? L'altro che vuole mettere il vestito a sposa e quella lì sposa un altro, questo che lo vede dietro i vetri un altro.
1: Allora,
0: questo.
1: Allora, quando tu...
0: Dai, quelle belle sono tutte...
1: Quando in Santo California scrivono questa canzone, tu non facevi già più la pipì a letto. Eri già signorina, quindi
0: io
1: potevi...
0: Io non l'ho mai fatta la pipì a letto.
1: Tu l'hai fatta la pipì a
0: ma
1: letto.
0: Invece no, l'ho fatta solo in un posacenere, quando ero in viaggio con te, perché mi hai chiuso la camera.
1: Gesù.
0: Che detta così sembra che io e lui fossimo in camera e lui mi abbia buttato fuori.
1: Ce la faccio
0: no,
1: più.
0: Non è proprio esattamente così. Però non si sa il perché, sempre perché lui paga le persone, le
1: certo,
0: paga,
1: certo.
0: Sì, le paga sì, e si è fatto dare la mia chiave della camera.
1: Mi sono sbagliato.
0: No,
1: ma,
0: no, no.
1: Ma
0: l'aute mance cotillon.
1: Perché devi
0: e
1: dire
0: quindi lui passava, lasciava le mancione.
1: Perché devi dire
0: a, alle maestranze.
1: Ma che brutta.
0: E lui no, e loro quindi non mi hanno più dato la mia camera.
1: Che cattivona
0: la mia
1: sei.
0: Chiave.
1: Che
0: quindi io sono corsa su perché mi scappava la pipì e ho trovato la camera chiusa e non potevo aprirla. Allora l'ho fatta nel posacenere vicino all'ascensore.
1: Non è così.
0: È così.
1: Non è così.
0: Dove l'ho fatta?
1: Non sono Nicolà.
0: È posacenere, lo sai che lo sapeva tutto l'hotel.
1: Senti questa, dai. Sentite amiche.
0: Dai, e amici.
1: Allora, 23 finale, 810, 44, non chiamate.
0: Ma smettila.
1: Ama
0: almeno la... evita di dirlo, no?
1: Lo dico che ama la vita e i buoni amici. Perché la vita è breve e i buoni amici sono pochi.
0: Bella.
1: Eh?
0: Vero.

0: sempre azzurra non può essere.
1: Ma la smetti di confinare le canzoni.
0: Ma allora io amo le canzoni, canto. Anche se non ho una bella voce, canto.
2: Una notte di settembre, me ne andai.
0: E di settembre, settembre.
1: Tu dici,
0: allora, il mese in cui io sono nata in moltissime canzoni, anche il mio anno, hanno dedicato addirittura una strada in America.
1: Figurati
0: la Rue 66.
1: Quando te la dedicheranno in Italia.
0: Ecco mai.
1: E dici cantare, io canto anche se non ho una bella voce. Sì. A me dice molto questa cosa. La settimana scorsa, prima che finissero le scuole, un mattino, presto, porto Marco a scuola. E quanto c'è da imparare dai bambini. Poi lui a 14 anni non è che tanto bambino.
0: Certo.
1: Sta per fare i 15.
0: Eccolo. Eccolo.
1: È lui.
0: Sì. È lui.
1: Ancora dobbiamo arrivare a Longhena, che per chi non lo sa è il paesino dopo Bargnano, un chilometro.
0: Provincia di Brescia.
1: Sì, ma un chilometro, per dire, quindi poco. Io sveglio perché devo guidare, chiaramente, però insomma, questi pensieri del mattino che sono un po'...
0: nebulosi.
1: Ma no, devono essere invece bellissimi, perché tu hai davanti la responsabilità di una giornata, per te...
0: E per gli altri.
1: Per coloro che ti vivono accanto in famiglia e per coloro che ti vivono accanto sul lavoro o in qualsiasi altro posto. Ancora dobbiamo arrivare a Longhena e mi dice: nonno, cantiamo.
0: Amore.
1: Avrei fatto.
0: Avresti fatto per volentieri a meno.
1: No, però ho riflettuto.
0: No, vabbè, Cristina, no. Ma dai. Ma come faccio a fare la radio con lui? Cioè, uno
1: dici?
0: Che vi dice piuttosto di cantare, avrei fatto un Cristina. Allora io adesso domani mattina passo di là, glielo faccio. Vediamo, se no da dopo domani non preferirà cantare.
1: Ma tu sei scema.
0: No, io sono scema, no? Scusa.
1: Quelli alla Fantozzi, fate. Gli uscivo di bocca.
0: Scusatemi, ma può uno dire
1: c'è
0: così?
1: Quella scena lì?
0: Sì, lo so, però uno dovrebbe dire: mamma mia, mio nipote mi ha detto nonno cantiamo, piuttosto non so cosa avrei fatto, ci sta.
1: Basta, fermati.
0: No, lui dice avrei fatto un cristiano.
1: Aveva ragione lui.
0: Ma perché non li ha... L'hai fatto ancora?
1: Bisogna cantare,
0: non... E allora cosa dici?
1: Non farmi ridere.
0: Ma che ti fa ridere?
1: Tu mi fai ridere.
0: Ma no, non ti faccio ridere, sei tu che dici che piuttosto di cantare avresti fatto un cristiano.
1: Io?
0: Allora devi farne uno. Vedrai quanto canti dopo. Tutto il giorno. Siamo in ufficio, passiamola che canta a squarciagola. No ragazzi, perché continuiamo a dire queste cose così tanto per dire. Allora, se uno asserisce questa cosa, la deve fare.
1: Sì, mica normale però.
0: Da domani sarò qua, non chiamatelo, perché vi risponderà così. Pronto? Pronto? Ma che bello questo pronto!
1: Ma la smetti o no?
0: No,
1: veramente? Allora.
0: Dai.
1: Ti leggo un'altra cosina, carina.
0: Poi io vorrei capire. Cioè, ma neanche lo zoo di 105 fa queste cose.
1: Ma che c'entra lo zoo?
0: Ma come che c'entra?
1: Ma che se ne frega? Noi siamo noi che lo zoo.
0: Certo, Cristere, solo senti, noi l'abbiamo detto.
1: Ma sei scema,
0: io, chi l'ha detto, amici, che siete?
1: Non l'ho detto.
0: L'ha detto, lui ha detto.
1: Non l'ho detto.
0: Ma ha detto Marco, nonno, cantiamo, piuttosto avrei fatto un Cristere. Lui ha detto questa frase. Ecco, se da domani lo sentirete cantare, è perché oggi ha provato a fare quello
1: che devo
0: non voleva fare. Ecco.
1: L'Italia
0: sì.
1: È l'unico paese al mondo in cui... Chi lavora e risparmia deve dare più spiegazioni di chi ruba.
0: È vero.
1: È vero.
0: Sono d'accordo.
1: È vero, lo dici.
0: È vero. È vero.
1: Io tengo per voi quando leggo
0: queste
1: pillole.
0: Ve le mette da parte come se le mettesse in un cofanetto segreto e poi, ops, lo apre il lunedì e escono tutte queste pillole di saggezza.
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Wow.
1: La vita è breve. Purtroppo... Mi dà fastidio se...
0: Sempre.
1: Ma se è così? Vivila.
0: No.
1: Perché?
0: No. Non ci siamo oggi. Purtroppo mi dà fastidio. Ma se è così, praticamente ci sta dicendo che viviamo poco.
1: È così? La rabbia è brutta, lasciala andare. L'amore è raro, afferralo. I ricordi dolci conservali nel cuore.
0: Sì, Dio.
1: Tu lo sai che il miele non scade?
0: Non è che ci voleva proprio Madre Teresa.
1: Beh, insomma.
0: Vabbè, ma lo so anch'io che i ricordi belli tieni al cuore, bene, la rabbia non va bene.
1: Ti chiamerò Madre Teresa adesso.
0: Sarà meglio, perché cioè...
1: Il miele non scade. Il miele con propoli aiuto per tutto. Il miele sulle scottature lenitivo rapido. Il miele con limone gola rinforzata, confortata.
0: Sì.
1: Osti, questa che... il miele con aglio crudo supporto forte. Il miele sulle ferite protegge la pelle, il miele con la cannella circolazione, il miele puro nel caffè dolcificante naturale, il miele con zenzero per la tosse e il raffreddore, il miele in bocca per afte e alito fresco. Sapevi questa cosa?
0: Ecco, sì, la sapevo quasi tutte, dopodiché eviterei il miele sulle ferite.

0: che bella la musica.
1: E tra l'altro prima, l'abbiamo letto prima, no? Che è il privilegio maggiore della musica è quello...
0: Ma poi quando tu passi, per esempio, no? Magari a piedi, stai andando da qualche parte e adesso ci sono le finestre aperte e senti una signora all'interno di una casa che canta. È bellissimo, ti fa sorridere.
1: Sì, sì.
0: E magari questa signora ha un sacco di problemi, però li affida alle note musicali, li fa uscire dalla finestra, li fa andare nell'aria, li alleggerisce.
1: Certo, li porta via. Pensa che
0: come il mare.
1: Pensa che niente, nessuno dalla parola, della musica... va perso nell'universo.
0: Vero.
1: Niente.
0: Vero.
1: Non ha perso niente. Io, io vorrò vedere un giorno nell'aldilà quando rinfaccerò qualcuno le parole che questo ha detto.
0: Ah, ok.
1: Noi, ognuno di noi,
0: certo.
1: Ognuno di noi. Ognuno di noi, persone che in questa vita...
0: Perché tu praticamente pensi di morire, andare là, dire tutto quello che devi dire e poi rinascere. Quello
1: ovvio,
0: è.
1: Ovvio.
0: Ok.
1: Se ti fa niente girare il microfono...
0: No, così. Non mi fa qualcosa perché non ti vedo.
1: Ma però non girato di là, su il fronte...
0: Dovete vederci. No, voi dovreste vederci. Siamo... ma neanche... come si chiamano quei due là?
1: Senti questa. Dio affida le battaglie più difficili ai suoi soldati migliori.
0: Ecco, questa roba qua mi ha anche rotto un po' le palle.
1: È bellissima.
0: Posso dirtela?
1: Sì, sì, ma è bellissima.
0: Ok. È come quella della croce.
1: Ringrazio
0: e se mai tutti, torni con la tua croce.
1: Ringrazio tutti quelli che in questi anni mi sono stati lontano.
0: Anch'io.
1: Continuate a farlo.
0: Anch'io. Vedi che l'avevo già.
1: Dove vai con il microfono che ti sento che vai fuori.
0: Meglio.
1: Vai fuori orecchio.
0: Allora cosa vuoi? Dove lo metto?
1: No, il microfono è quello lì.
0: Ah sì? questo è il microfono.
1: Sentite qui.
0: Wow.

0: sì che tonight, oh lady, lady, yesterday. Lo stai facendo?
1: Non ti piace, l'ho tolta.
0: No, non mi piace. A voi piace, no?
1: Va bene, l'ho tolta.
0: Cioè, sono troppo politicizzata.
1: Ma che c'entra? Allora, guarda quando video appare da sola, guarda. Non l'ho cercata.
0: Di nuovo quella con le tette e con i limoni. Appare da sola. Oh, signor, non ce la posso fare.
1: Appare da
0: di
1: sola.
0: Di nuovo quella con le tette e con i limoni. Oh.
1: Che te, cos'è? Mi sentire?
0: Buongiorno.
1: No, no, silenzio, siamo in diretta, silenzio. Scusa, scusa?
2: Devo ritirare.
1: Il signore deve andare là in fondo. Qui siamo in diretta alla radio. Non... Io sento parlare sotto la musica.
0: Anch'io.
1: Dove arriva sta roba? Mi sbagliano.
0: È il pubblico.
1: Sbagliano porta.
0: No, quindi... è il pubblico che vuol venire a vederci dal vivo.
1: Allora, calma, eh. Qui se io mi fermo, tu senti. Vai, vai avanti, che sto. Sto cercando la canzone per te, ho tolto Morandi che non ti piaceva.
0: Sì, no, dai, allora amici, questa qua sono un po' pesantucce alle 2 del pomeriggio.
1: Ma dai,
0: noi
1: ma
0: dobbiamo noi dobbiamo librarci
1: non...
0: in volo.
1: Ah sì? Guardala sì. Lì, guarda, guarda, guarda.
0: Hai guarda. Visto?
1: Guarda.
0: Guarda.
1: Vuoi librarti in volo?
0: Sì.
1: Eccolo qui, devi solo parlare.
0: No, guarda. Ma veramente?
1: Guarda. Guarda.
0: Ah, ta ta ta tan.

0: tempo e il ritmo, la
1: musica. Dai, ma allora stavamo disquisendo.
0: Arrivano al cervello
1: io e Agostino.
0: Che meraviglia.
1: Allora, queste musiche, ditemi, cioè anche a voi a casa, secondo me fanno lo stesso effetto. Sono musiche languide. Non ti fanno pensare alla storia d'amore, ma a quello che l'amore o l'attrazione comporta, quindi al sesso. È vero o no?
0: Non ti sto ascoltando io.
1: Ma perché non mi ascolti mai?
0: Perché ascoltavo qui.
1: No, sono più interessante.
0: Dimmi cosa hai detto.
1: Ho detto che questi ritmi fanno pensare non alla storia d'amore struggente, fanno pensare a lui e lei che si trovano sulla spiaggia e fanno un sesso coinvolgente. Na, na, na, na, na, na. Vedi i corpi che si muovono, sinuosi, è vero o no?
0: Non lo so, io nella vita queste cose...
1: No, come fa lui a saperlo? Avete già capito che piuttosto di cantare che cosa fa?
0: Ti leggo sta roba.
1: Ecco, bravo.
0: Vuoi o non vuoi?
1: Sì.
0: No, perché credo...
1: Però dimmi come fai a non dire che quelle musiche lì ti fanno vedere i corpi sinuosi, l'intreccio dei corpi.
0: No, io vedo una cosa che normalmente non mi piace, il mare. Siccome le ho vissute queste cose qui, il mare al tramonto, quello che diventa rosso il mare... La musica, la voglia di niente, di stare... No, vabbè, cioè, tutti i giorni sesso. Cioè, che
1: sesso? Quella,
0: ma no,
1: queste,
0: no.
1: Queste musiche, no.
0: Non mi piace.
1: No, adesso un altro, No, perché qui ultimamente sono diventati tutti santi.
0: Se ami, ma no, ma che cavolo.
1: Allora, dimmi se una musica così arriva lì,
0: Tutti i giorni? Saltiamo qualche volta.
1: Vabbè, ogni tanto.
0: Saltiamo un giorno. Amiche, ascoltate, se una persona... No.
1: Se... Non ascoltate.
0: No, soprattutto non telefonate.
1: No, mamma mia.
0: Se ami una persona, lasciala pure andare.
1: Sì.
0: Perché se ritorna, è sempre stata tua. Se non ritorna, non lo è mai stata.
1: Bellissimo. Questo, ecco, se le persone potessero leggere ogni mattino questa frase, non ci sarebbero femminicidi.
0: Allora, a proposito di femminicidi, mi viene in mente, ero a Roma, che c'è stato il congresso di Vannacci.
1: Sì.
0: Quando dice una cosa, secondo me, ecco, mi dispiacerebbe se Vannacci andasse a sinistra.
1: Ma va.
0: Calmo.
1: Ma no.
0: Calma.
1: Ma non è possibile.
0: Sta calmo. Sta calmo.
1: Ma per tutto l'oro del mondo.
0: Va bene.
1: No, no.
0: Avete sentito tutti a casa?
1: Sì.
0: Okay.
1: Non è possibile, sarebbe la più grande, la più enorme, la più terribile delle ipocrisie e... Ma non scherziamo.
0: Io non mi meraviglio per niente.
1: Ma poi mi meraviglierei se la sinistra potesse anche solo paventare una cosa del genere.
0: Va bene, io ripeto...
1: Cioè, ma mi dici come fanno le idee di Vannacci e quelle della sinistra a poter collimare in qualche modo?
0: Mi dici...
1: Questo è per la rimigrazione.
0: Gli
1: altri sono per l'accoglienza tutta.
0: Mi dici quanto prende oggi Vannacci?
1: Va bene.
0: No, non te lo chiedo. Quanto prende oggi al mese?
1: Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Ma secondo me...
0: No, te lo chiedo, ti dico, mi dici, lo sai?
1: No, cosa
0: quando prende oggi pulito Vannacci?
1: Quanto?
0: Oltre, puliti ogni mese, oltre 15.000 euro al mese. Oltre.
1: Ok.
0: No, così tanto che così entriamo...
1: E
0: entriamo,
1: quindi? Non ha nemmeno bisogno di soldi?
0: Entriamo in argomento, faceva il generale, dov'era? Mi ha fatto tante battaglie, ha fatto... A me piace molto, è uno che si sta...
1: Allora, ma scusami,
0: è uno che si
1: faceva
0: sta...
1: il generale dov'era? Ma che cosa vuol dire? Questa è una delle sue battaglie.
0: È una che... No. Il militare non può neanche esprimersi.
1: Non è più un generale.
0: Perché non ha continuato? La domanda non risponde a me.
1: Perché l'ultima delle sue battaglie è quella per l'Italia.
0: Ho capito. E l'ha già sentita questa cosa qui, eh? No, dico, l'ho già sentita più di una volta. Già.
1: Però
0: ai tempi in cui nasce
1: sì, la Lega,
0: bravissima, e dopo con Salvini ci sono cose che abbiamo già...
1: Sì, ma con Salvini non è più la Lega. Con Salvini è un boh che non si capisce più.
0: Non voglio parlare di politica.
1: Comunque
0: stavo dicendo un'altra cosa. Sabato c'è stato il congresso, io ero là.
1: Sì.
0: E dice una cosa che io condivido molto, poi ripeto mi ha lasciato parecchio deluso perché il computer è qualche noia lì, perché ho avuto l'impressione mia personale sbagliata che lui possa spostarsi a sinistra. Ma ripeto, non sono un politico. Ma al di là di questo, stavo dicendo che mi è piaciuto molto perché a un certo punto dice il femminicidio non esiste.
1: Il?
0: Femminicidio.
1: Ok.
0: E su questo sono d'accordo con lui perché spiega anche il perché di questo suo modo di pensare. Se uccidi una donna perché ti attraversa la strada e tu sei ubriaco, o la uccidi perché non ti vuole più, omicidio, eh?
1: Sì.
0: Perché distinguerlo in femminicidio?
1: Allora, perché il femminicidio...
0: Il microfono è lì, guarda che è lì, sempre lì il microfono. Se tu parli del microfono, guai, siamo tutti...
1: Perché il femminicidio comporta un'azione omicidiaria dettata o da gelosia o da possesso.
0: Ma tu hai ucciso una donna e quindi è omicidio. Certo. Perché poi il fatto che non si distingua o lo si voglia distinguere, questo non l'ho detto lui, lo penso io. Lo si voglia distinguere perché così ti dà possibilità. È come l'omicidio stradale. Che differenza c'è se ti uccido con una macchina a 100 all'ora o con un colpo di pistola? O uccido una persona.
1: Ma io credo che la persona che uccide in macchina a 100 all'ora, sì, sa che andare ubriaco a 100 all'ora potrebbe, ma non è sicuro.
0: Sa che maneggiare un'arma, sa che maneggiare un... Sì, ma esiste, e poi chiudiamo perché non è nostra materia, soprattutto la mia. Esiste le attenuanti e le aggravanti nel processo.
1: Certo.
0: Esistono le attenuanti. Quindi se tu l'hai fatto apposta e io ti metto le aggravanti.
1: Certo.
0: E allora perché distinguerlo con il femminicidio?
1: Perché possono dargli degli aggravanti in più.
0: Ma no, perché il codice penale prevede già le aggravanti e le attenuanti. Perché distinguerlo con un femminicidio? E questa è la domanda che mi facevo.
1: No, su questa cosa io non sono d'accordo con Vannacci.
0: Vabbè, io sì.
1: Io no.

0: Apriamo.
1: Man mano che lei. Man mano che lei non
0: vuole. Ho detto delle parolacce.
1: Man mano che lei non vuole la canzone, io. No,

0: Allora, io sono sicura di interpretare il desiderio quantomeno delle amiche che ci sono a casa e stanno ascoltando.
1: E non si accorge, io le apro il microfono.
0: Queste sono le canzoni d'amore. Dai, violini.
1: Beh, sì,
0: parole,
1: sì,
0: vabbè, sì. Parole sulla musica, ma non vedi come volano in alto? Eh? Lui a me dice sempre vola bassa e invece io volo in alto, più su, fino a sfiorare Dio.
1: Madonna.
0: E gli domando io, Signore, perché mi trovo qui?
1: Se vedi, qualcuno credi nel destino?
0: No.
1: Io moltissimo.
0: Allora no, non è vero.
1: Io
0: no.
1: Moltissimo.
0: Allora credo nelle due cose combinate.
1: Tu
0: l'energia, la forza.
1: No,
0: destino.
1: Ma mi sono allora ho posto la domanda male.
0: Ah, ok.
1: Tu puoi. Tu sei padrone di te stessa, dei tuoi pensieri, dei tuoi modi, dei tuoi gesti, delle tue parole, ognuno di noi.
0: Certo.
1: Dico tu perché voglio dire. Ma c'è questo destino che ti porta.
0: Sì.
1: Laddove sei destinato.
0: Sì, quello sono d'accordo.
1: Ma in maniera più assoluta proprio. Ho visto, si parlava prima di coppie, tra l'altro non era sposato nessuno, quindi era...
0: Liberi.
1: Liberi per modo di dire, perché questo viveva da 20 anni con uno e...
0: Reincontrarsi.
1: No, era... avevo conosciuto la storia perché... era più giovane di me, ma ci eravamo incontrati a scuola. Anche la Marianna è più giovane di me, ma l'ho conosciuta a scuola.
0: Sì, vero.
1: La nostra Marianna che abbiamo qui.
0: E non me lo dice sempre.
1: L'ho conosciuta a scuola. Donna speciale, lo dico sempre.
0: Assolutamente.
1: Da quanto...
0: Encomiabile.
1: Come Marianna credo che ci siano poche...
0: Solo lei.
1: E questa che riflette, dicevo, io sto con 20 anni da questo. Era la mamma di una ragazza che veniva a scuola con me. Ah, tanto stamattina che ridere, te lo dico dopo. E sto con questo da 20 anni, aveva un altro, e ci ripensa, e ne parliamo, io ero molto più piccolo di lui, ma molto più di 20 anni di differenza.

0: mi raccontava le cose che poi mi sono servite nella vita, perché erano tutti segni del destino, se si può dire. E mi diceva, io voglio stare con il mio compagno, sono con lui da 20 anni, sono con lui, ma sono certa che volente o nolente ritornerò con l'altro, perché è scritto nel destino. Adesso raccontata così, ho paura di fare dei riferimenti.
1: Che si capisca.
0: Ho paura di fare dei riferimenti,
1: certo,
0: che si capiscono.
1: Che si capisca,
0: no?
1: Di chi stai parlando.
0: Esatto, perché chi sta a casa non conosce, però
1: sono
0: chi sta
1: d'accordo
0: qui.
1: Su questo.
0: E questo che dice, io
1: posso fare quello che voglio, cercare di
0: esatto,
1: non incontrarlo,
0: ma è scritto,
1: cercare di non chiamarlo,
0: esatto,
1: ma magari quel giorno a Roma.
0: Forse il telefono l'avevo ancora neanche inventati.
1: Ok.
0: Sì, lei diceva questo, e che io sappia, poi l'ho persa di vista.
1: È tornata con lui.
0: Abitavano qui abbastanza vicino, è tornata con lui per sempre. E sentiva lei, diceva non ho nulla di cui lamentarmi, io sì, una routine normale, qualcosina ogni tanto, ma credo che sono quelle cose che capitano
1: a tutti.
0: A tutti, ma non dico in ogni famiglia, dico a tutti, inteso proprio qui così. E quindi io da quelle cose lì. Poi credo nella numerologia,
1: okay,
0: a parte che ne parla la Bibbia, a parte i mascalzoni che fanno i numeri,
1: sì,
0: dell'otto.
1: Non li menzionerei nemmeno.
0: Però
1: io ti chiedo, io è un periodo, ma lungo, lungo, ti giuro Agostino, lungo, sarà ormai più di un mese, sono lì, sto facendo, ho il telefono, sai che io non ho mai il telefono, prendo il telefono, stia, 16 e 16, 8 e 8, 9 e 9 minuti.
0: Ti do una risposta che è questa.
1: È troppo strano. Perché...
0: No, però spesso, io mi capita di notte, ho la sveglia a soffitto, quindi vedi sotto. Se apri gli occhi e vedi 2.30, dietro un 2.30. Se vedi 0202 ti colpisce di più e quindi attira di più la tua attenzione.
1: Ah.
0: Invece... ci sono molte coincidenze che hanno un significato inequivocabile, cioè quello che tu parlavi di settembre.
1: Sì.
0: Che è il nono mese. Nono mese dell'anno. E il 5, che è il 5. Ecco, io come posso spiegarmi, che non è facile, sto magari pensando a te che abbiamo... Che ne so, e guardi l'orario, 5:09 l'orologio. Quindi queste coincidenze qui sono scritte, non ci sono... Un conto è notare 23:23, che ti attira l'attenzione, fai anche con le targhe delle macchine, lo fai anche. Un conto è quella che riguarda la persona.
1: Okay.
0: Io ripeto, è tutto scritto. Come posso pensare che Dio sappia o voglia che uno si suicida? Ma Dio non può non saperlo. Non può non saperlo.
1: In questo percorso questa persona doveva togliersi la vita.
0: Certo,
1: appunto.
0: Ma per dire una cosa brutta, ma certo, ce ne sono un miliardo molto belle, ce ne sono. Quindi uno, Dio non può non sapere. E due, dico, ma perché allora non ha... Perché il libero arbitrio, secondo me, nasce lì. Io lo so.
1: E te lo lascio fare.
0: Ma perché?
1: Perché sei predestinato così.
0: Perché,
1: quindi
0: lì,
1: non è più
0: lì,
1: neanche
0: lì
1: un libero...
0: Si mette in dubbio, e lì si mette in dubbio Dio. A questo punto. Ma questo lo metto in dubbio anch'io.
1: Però, scusami, esatto. Perché, allora, se è destino, allora il mio libero arbitrio vale fino a un certo punto.
0: Chi ha scritto
1: punto?
0: Il destino?
1: Eh?
0: Chi ha scritto?
1: Allora, se uno ha fede, il destino di ognuno di noi dovrebbe essere stato scritto da Dio.
0: Se l'ha scritto Dio, ha voluto lui che mi suicidassi. Capersi in anne.
1: No,
0: sia chiaro.
1: Ovvio, ci mancherebbe.
0: No, però è molto difficile da spiegare questa cosa qui. Però dà ragione che non ci sono le coincidenze, ci sono le cose scritte. Sono le cose scritte. È come quando tu dici, ma la prossima vita noi...
1: Sì, all'asilo.
0: All'asilo?
1: Ancora insieme.
0: Se qualcuno si arrabbia per piccole cose, ha bisogno di amore.
1: Ah sì?
0: Se qualcuno piange per piccole cose... È innocente. Questo non mi piace tanto. Chi dorme molto è triste.
1: Hanno ragione. Davvero? Sai perché? Assolutamente sì, te la spiego se vuoi.
0: Ma certo.
1: Perché dormire è praticamente un rifugio. Quando tu chiudi gli occhi e dormi, non è semplicemente una questione di riposo. Praticamente tu stacchi dal dolore. stacchi dai dispiaceri, stacchi dalla problematica di quella giornata. È un rifugio dormire. E allora che cosa fa una persona depressa o che ha un sacco di problemi? Si rifugia nel sonno. Infatti tante persone cosa fanno? Prendono il sonnifero per dormire, prendono le gocce per... Perché? Perché è un rifugio. Bello. Dal dolore.
0: Mi piace. Allora questa qui me la dai, mi dai la, no, non me la dai, mi dai la risposta sicuramente più completa ancora di quella prima. Chi mangia in modo insolito è teso. Chi parla poco ma parla velocemente custodisce i segreti. Io parlo troppo velocemente.
1: Hai segreti?
0: Sì, molti.
1: Davvero?
0: Sì, tanti. Chi ride troppo per cose stupide si sente solo dentro.
1: Certo.
0: Chi aiuta tutti ma non chiede mai aiuto è spezzato in silenzio.
1: Cos'è?
0: Spezzato in silenzio. Boh. Chi non mostra mai il dolore ha imparato a essere il proprio rifugio. Ciappa questa.
1: No, semplicemente se lo mostrasse continuamente le persone si stancano.
0: Super
1: anche,
0: valide. Ciappa questa.
1: Dai.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metalmark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metalmark Centro Arredi.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
10: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
11: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
12: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
11: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
12: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
11: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
12: Ideanottesrl.it.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
13: Quando sei fortunato.
14: Eravamo una cerbetta in ritardo.
13: Ma pubblicità. Io dico, ma meno male che io conduco col boss. Quindi nessuno può dirmi niente.
14: Certo.
13: Esatto. Dopodiché, meglio.
14: Vuoi
13: non dire mai a una donna vuoi?
14: Do ciapo. Vuoi dei suggerimenti?
13: Dai, sì, mi piacciono.
14: Per indicare che sei una persona rara?
13: Dai, sono sempre aperta ai suggerimenti.
14: Scegli la pace anziché avere ragione. Preferisci l'armonia al bisogno di vincere. Il secondo mi piace tanto, me l'ha sempre insegnato mio papà, sempre. Mantieni la tua parola anche quando fa male. La tua integrità parla più delle tue azioni. Non smorzi la tua luce per nessuno. Sei autentico e non cerchi approvazione. Guarisci in privato e torni più forte. Le tue ferite non ti definiscono. Ami profondamente, ma ti distacchi facilmente quando serve. Il tuo cuore è grande, ma sai proteggerti. La tua energia si sente prima ancora che tu parli. Questa è bellissima.
13: Questa la trovo straordinaria.
14: Questo
13: allora, sono d'accordissimo con alcune, con altre no.
14: Sì, certo, non è il Vangelo, E a volte non si è d'accordo.
13: Ma anche con il Vangelo io non sono d'accordo su tante cose, così come non sono d'accordo sui comandamenti.
14: Perché ci raccontano quattro Vangeli, così
13: no,
14: non è.
13: Perché le ha scritte gli uomini.

0: Io ti amo. Eh?
1: Eh? Lo dico a te.
0: Allora, domanda. Perché noi, quando ci alziamo al mattino, siamo più propensi a guardare alle cose negative di ieri, a quelle negative di domani, e non ci accorgiamo della bellezza che abbiamo in giro?
1: Ti rispondo subito, senza che stai dia. Innanzitutto perché il cervello ancora non è messo in moto. Perché durante la notte, mentre dormi, anche i sogni, che sono cose strane rispetto alla realtà, spesso e volentieri, è perché il cervello è in uno stato diverso dalla razionalità.
0: Sì, sono
1: chiaro che quando tu ti svegli, cioè,
0: ma c'è chi dopo un'ora peggiora,
1: Dipende sempre dalle persone.
0: Bravo.
1: Dipende sempre dalle persone.
0: Ma secondo me è una bisognerebbe semplicemente fare degli esercizi mentali. Cioè, guarda al bello e non al
1: brutto.
0: Guarda chi è peggio di te e non a chi è meglio. Guarda,
1: ma neanche fare esercizi mentali, proprio dobbiamo saperlo noi e gestirci noi. Io credo che sia una cosa.
0: Sì, però siamo sempre tutti insoddisfatti, tutti arrabbiati, tutti tristi, tutti che non ne hanno abbastanza, tutti che ne hanno troppo piene le storie, tutto così.
1: Allora non volevo leggerti.
0: Dai, dimmi quanto tempo è che tu non incontri una persona e dici: ciao, come stai? Sono felice. Dai, dimmi.
1: Beh, io avevo un amico che quando lo incontravo mi diceva: sei felice? No, sono Agostino. No, a parte la battuta.
0: Lo sapevo.
1: No, a parte la battuta, ti chiedeva questo.
0: È
1: una cosa bella. Beh, ma la felicità, ragazzi, è una cosa seria.
0: Sì, ma...
1: essere sereni? No, calma, Sonia, perché la felicità è una cosa seria.
0: Sono d'accordo.
1: La felicità è quella dei bambini che al mattino alle 7, alle 6 ti dicono: nonno, cantiamo?
0: Ecco.
1: Quella è la felicità.
0: Ecco.
1: Nell'adulto la felicità è una cosa
0: però
1: seria.
0: È...
1: quella è difficile.
0: Sono delle pillole piccoline che però sono talmente...
1: microfono.
0: Che palle. Sono delle pillole piccole, ma sono talmente potenti che rilasciano questa sensazione per a lungo.
1: Sì, però la felicità è una cosa seria.
0: Sì.
1: La serenità è, abbiamo l'obbligo di trovarla per noi, per come abbiamo detto prima, perché ci sta
0: ma
1: intorno.
0: Ma è una cosa seria perché dipende
1: poi la
0: da
1: felicità,
0: cosa vuoi tu dalla felicità.
1: No, ma no, ma no, ma no, fermati. La felicità è, ha quel titolo nel momento in cui è quello, perché sennò è serenità.
0: Okay.
1: Sono la serenità. La felicità è una cosa, prima di tutto ha una durata molto breve.
0: Sì, altrimenti non sarebbe così.
1: Non sarebbe così, ma poi ha una durata molto breve la felicità, che può durare mentre io ti vivo, quando non ci sei, pensando a quello, eccetera, eccetera. Quello nel senso, ai momenti di felicità, ai momenti belli. Ma la felicità esiste solo nei bambini, non esiste nell'adulto.
0: Secondo me quasi neanche nei bambini.
1: Ma nei bambini che sono incoscienti. La felicità esiste...
0: però c'è già una punta di cattiveria anche nei bambini.
1: Ma cosa, cosa intendi per bambini?
0: Bambini?
1: Bambini.
0: Da 0
1: 7, 8,
0: a
1: 10
0: 10.
1: Anni. Ma sì, ma no, ma la felicità esiste perché c'è l'incoscienza. Non sanno... non
0: quindi
1: sanno.
0: Se un adulto fosse totalmente incosciente potrebbe essere felice? Quindi
1: non
0: è
1: sarebbe,
0: la razionalità
1: non sarebbe,
0: che ci
1: non
0: frena.
1: Sarebbe un adulto, eh. Se un adulto è incosciente non è un adulto per niente. E se è cosciente di quello che accade, io credo che la felicità esista solo, se l'hanno detto, non so se è vero, in un altro posto. La serenità è già una conquista molto importante.
0: Assolutamente.
1: Poi la felicità la si crea con... se io sono qui e ti dico andiamo a fare una stupidata, una bella mangiata di pesce. Può essere un pensiero positivo, quasi felice, però la felicità è una cosa difficile e che ha per sua stessa
0: denominazione
1: una durata assolutamente breve. Sono felice, non ci credo, come non credo a quella gente che dice: ah, ma io ho 50 anni, mi sono alzato due volte incazzato nella mia vita. Incazzato è un termine esagerato, ma quando ci si alza al mattino il cervello deve quindi non credo a... non, partendo dal presupposto,
0: tu non pensi che noi si possa migliorare l'approccio
1: tantissimo,
0: con la vita?
1: Tantissimo.
0: E dipende da noi,
1: partendo
0: non da,
1: da
0: quello che accade.
1: Partendo da questa frase che ti volevo leggere: si può tutto, e se non si può, si fa lo stesso.
0: Vedi?
1: Se parti da qui, allora puoi migliorarti molto.
0: Quanti non posso?
1: E io,
0: che
1: e
0: diciamo.
1: io quante volte l'ho sentito in casa mia e me lo attribuisco da solo.
0: Quanti non posso, diciamo noi?
1: Me lo attribuisco da solo. A me è sempre detto in casa mia che vivrò 100 anni, perché ho sempre fatto quello che voglio.
0: Certo. Però è vero, provate anche voi che siete a casa a riflettere. Quanti non posso vi siete detti? Non posso mangiare, non posso bere, non posso andare lì,
1: sì, però se cerchiamo,
0: perché devo
1: se cerchiamo,
0: pagare là.
1: Se cerchiamo la felicità lì, però nella vita ci vuole anche un po' di incoscienza.
0: Ah,
1: ci vuole un po' di incoscienza.
0: Anche secondo me.
1: Cioè, non puoi tu andare in vacanza e sai che spendi dei soldi,
0: sì.
1: È normale. E rimpiangere è la cosa più brutta che ti può capitare.
0: Esatto.
1: Io sono qui, sto mangiando, sto bevendo.
0: E penso, oddio mamma, quei soldi qua, però domani li potevo usare
1: no, non godiamo mai
0: dell'attimo.
1: Credo che sia assolutamente sbagliato, perché la nostra vita, il nostro umore, la nostra serenità, e non dico la parola felicità, la facciamo dipendere da cose, da cose misere. Senti questo.
0: Toglietevi un po' di non posso. Mettete un po' di posso.
1: Brava.

0: La cosa più bella e più devastante del mondo è l'amore.
1: Non riuscivo a distinguere la voce di Ornella Vanoni e la tua.
0: Lo so.
1: Dicevo, io lo so. Sono uno che
0: lo so.
1: Un po' di orecchio ce l'ho.
0: E d'altronde, non... ragazzi, quando uno ha talento.
1: Guarda che pagina mi è apparsa. Dai. 16 aprile 20 e 27 di orario, non di anno, La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
0: Vero?
1: Noi che siamo responsabili noi.
0: Assolutamente.
1: Di quello che accade.
0: Questo mette tutto in discussione, però,
1: Cioè?
0: Perché di sì, se siamo noi responsabili.
1: Chi è? Se io ho dei pensieri solo negativi.
0: Ho capito, ma perché vuol dire che ti hanno creato così? Vedi? È un gran caos questa cosa.
1: Allora siamo delle macchine programmate e basta.
0: Allora, delle macchine programmate. Il carattere che cos'è?
1: Il carattere cos'è? Ma bisogna partire dal presupposto che il carattere è una caratteristica dell'uomo, il quale però può fare molto.
0: Però dicono, è inutile, dai, ha un carattere così, non c'è niente da fare.
1: Beh, è comodità.
0: Le persone permalose.
1: È comodità.
0: Continuano a lamentarsi. Le persone, oppure quelle ottimiste, è carattere.
1: Non ci credo. È comodo. È comodità.
0: Quindi è capacità?
1: Allora, io non amo cambiare idea.
0: Allora, se uno è infelice, è colpa sua?
1: Io non amo cambiare idea. Mi piace cambiare idea quando me ne arriva una migliore.
0: Quella è una questione di intelligenza.
1: Aspetta. Mi piace cambiare idea quando ne arriva una idea migliore di quella che uno ha. E fin qui credo che ci sia... Dov'è il play? Fermati lì che mentre parlo con voi io preparo anche la canzone. Eccola qui. Cambiare idea è una... Secondo me è una cosa molto bella.
0: Anche secondo me.
1: Attenzione a cambiare idea però, perché il volume qui...
0: Metti in discussione tutto quello.
1: Attenzione a cambiare idea perché se io... parliamo del nostro mestiere.
0: Sì.
1: Alle 17 facevo un programma di liscio. Poi scopriamo che alle 17 la gente sta facendo molte altre cose e dici no, è meglio se lo faccio alle 18.
0: Ok.
1: Si cambia idea. In base a un'idea migliore dovuta al supporto di, chiaro?
0: Statistiche di quello che hai visto.
1: A supporto, certo. Supporto di. Bisogna vedere su che cosa cambi idea. E ritorniamo ancora qui. Hai detto una cosa prima che non ti ho risposto, ma ti l'ho sentita mentre stavo lavorando, mentre stavo cercando che lavorando. Qui ci stiamo divertendo. Per avere l'amore, che è tutto basato sull'amore. L'amore è come i soldi, Tutto è basato sui soldi. Ieri mi ha fatto tenerezza il mio bambino... No, ma sul treno ci danno, no amore, no. Prendetevi un panino, possiamo? Come possiamo? Cioè, mi fa tenerezza questa cosa qui. Quindi, i soldi, c'è Francesco, poi il piccolino, ma mamma, ma quanto costa quel coso lì? Non voglio che venga su così. Attenzione ai soldi, rispetto per i soldi, non viviamo per i soldi, non amiamo i soldi, però stiamo parlando di soldi. L'amore è la parte spirituale di questa grande invenzione che sono i soldi. Però attenzione a cambiare idea lì, perché con i sentimenti non si gioca.
0: Certo.
1: Devi pensarci prima, è come premere il grilletto. Guarda che tu hai il dito sul grilletto, attenzione perché è pericoloso. Certo. Se premi rischi di fare danni. Quindi tu parlavi prima dell'amore, parlavi tutto che è legato all'amore, che è legato l'amore è l'amore per un cagnolino. Stamattina ero in un porto, c'era un cagnolino fantastico, bellissimo. Io amo gli animali, ma preferisco che stanno dove sono. Ma di un'intelligenza sti cani, guardavo il semaforo e quando il semaforo era verde io attraversavo la strada. Quindi per dire quello è intelligenza, è amore per gli animali, amore per le persone, tutte, per gli uomini e per le donne. Poi l'amore tra uomo e donna diventa un'altra cosa, diventa. Però attenzione a scherzare con i sentimenti.
0: Certo.
1: E quando non te l'aspetti da certe persone, ripeto, io faccio girare, cambio canale sulla televisione e ti trovo su un'altra televisione. Io non me l'aspetterei mai. Cosa vuoi che ti dica? La mia vita è fatta... Io dico sempre, l'ho detto a tutti, credo, quelli che mi conoscono, di non essere un buon imprenditore. E qualcuno dirà che si vede, ma è vero, non sono un buon imprenditore. Per fare l'imprenditore ci vogliono delle regole. Poi sbaglio laddove mi aspetto il tradimento, che non devo sempre accadere sulla stessa banalità, uh-huh, sulla stessa banalità quando si parla di tradimento. Credo che la cosa che a me abbia più fatto, fatto più male nella mia vita, al di là di alcune perdite importanti, sia stato il tradimento da parte di alcune persone. Uh-huh. Se Pierino, faccio per fare un,
0: certo,
1: dei film, è una cosa, se me lo dice Papa Francesco, è un'altra, certo, è un'altra cosa, certo, estremizzo per farvi capire, insomma. Ecco. Allora, ti faccio sentire un bel brano?
0: Assolutamente. La pubblicità.
1: Mancano 6 minuti.
0: Oh, questa volta saremo precisi. Lo diciamo alle regie.
1: Vabbè,
0: alle nostre regie.
1: Ma sì. Senti che meraviglia, i suoni che piacciono a te.
0: Sentili.
1: Vedi. Questi sono i suoni che piacciono a te.

0: la parola madre. Una meraviglia. In qualsiasi posto tu la collochi e ti riempie la parola madre.
1: Da noi ancora di più mamma.
0: Mamma, sì.
1: Ancora di più.
0: Sì, ancora di più madre. Sembra quasi più di tenere a distanza.
1: Esatto,
0: no?
1: Da noi, ecco, mamma. Guarda, però, che potevo usare la parola mamma.
0: Ma è bellissimo. Tant'è che noi la usiamo sempre, spesso, anche per le, proprio quando diciamo oh, mamma mia.
1: Voi alcune abitudini che guariscono?
0: Sì.
1: Questa no, proprio no. Dormi prima delle 22.
0: Ciao.
1: Io leggo.
0: Sono
1: qui.
0: Malatissima.
1: Cammina nella natura. Questa è la terza, qui l'ho sentita ancora parecchie volte. Bevi acqua, stomaco vuoto.
0: Sì. Possibilmente tiepida con due gocce di limone.
1: Il 4 mi risulta difficile. Medita ogni giorno.
0: Menta?
1: Medita.
0: Ah, solo di prenderla
1: menta. Menta.
0: Medita.
1: Evita zucchero, questo l'ho sentita parecchie volte. Alcol, latticini, glutine.
0: Mamma, come sono malata io? Mamma mia, io bevo, mangio dolci e tutto quello che ne ho voglia.
1: Mangia un kiwi dopo cena.
0: Sì, ma non fatelo se avete problemi di colon o di diverticoli.
1: Fai allenamento di forza. 8.8 mi piace tanto. Ma tanto. Allontanati dalle persone negative. Perché la negatività
0: è
1: si
0: vero,
1: trasmette,
0: sì.
1: Così con la positività. Stamattina io e Laura eravamo in comune, facevamo diventare amati tutti. Poi, invece, se arrivi lì con la negatività, si respira e la assorbi. Respira profondamente per 5 minuti. Esponiti al sole del mattino per 20 minuti. Ma la Laura, a me. Dormi.
0: Quando poi il sole sorge un po' dopo.
1: Dormi tra le 7 e le 8 ore a notte, ma neanche due notti.
0: Ma
1: dormo. Neanche in due notti.
0: Neanche in tre.
1: Mangia frutta secca e semi. Io ho sempre sentito che mangiare la mela, bisogna mangiare tutto.
0: Anche il torso.
1: Il fondo e i semini che
0: infatti
1: ci sono dentro.
0: Infatti per quello che dicono di fare le centrifughe, perché nella centrifuga va tutto.
1: C'è tutto. Fai docce fredde. Adesso
0: sì, vero, perché tonificano.
1: Leggi ogni giorno. Prenditi, questo non dovremmo leggerla. Prenditi pausa regolare dagli schermi. Basta.
0: Oggi io, ciao.
1: Lo zucchero alimenta le malattie, le cellule tumorali prosperano.
0: È vero.
1: Le verdure a foglia verde agiscono come detergenti naturali per il sangue. Il pesce grasso riduce l'infiammazione meglio di molte pillole. L'aglio combatte i batteri e abbassa in modo naturale la pressione sanguigna.
0: E ti rende solo.
1: Vabbè, meglio solo che male. Vabbè, che problemi c'è? Ci sono. La frutta secca protegge il cuore come uno scudo quotidiano. E basta.
0: Sì, perché contiene oli saturi.
1: Gli snack naturali sono un veleno in confezioni luccicanti.
0: Sì, è vero, meglio un panino.
1: 10 segni che sei mentalmente forte ma non te ne rendi ancora conto.
0: Oh.
1: Allontani le persone senza preavviso. Perdoni ma non ristabilisci i rapporti. Mi piace, Non pubblichi ogni tua mossa.
0: Neanche una ne pubblico
1: mai,
0: io.
1: Mai fatto io. Neanche. Se qualcuno dice che io ho pubblicato una cosa, me lo dimostri.
0: Neanche per me.
1: Né TikTok, né WhatsApp,
0: neanche
1: niente
0: io.
1: Di niente, di niente, di niente.
0: Penso che siamo due...
1: Rari, sì, sì, stai bene anche da solo. Questo non proprio, mi piace avere i miei spazi, pochi, piccoli, però mi piace molto stare con la gente.
0: Sì, ma guarda che star bene anche da soli non vuol dire che non ti piaccia stare in compagnia. Però
1: appena,
0: stare in compagnia è bello, però io adoro stare da sola con me stessa.
1: L'ho appena specificato.
0: Mi piace, ma sai perché mi piace? Perché mi amo.
1: Insomma, ti ami, va bene.
0: Mi amo.
1: Amati.
0: Io mi amo.
1: Dai
0: priorità.
1: Dici no senza sensi di colpa.
0: Okay.
1: Bella questa, molto bella. Dai priorità alla pace interiore piuttosto che alla vera ragione. Ti adatti ma non ti sminuisci. Non reagisci in modo eccessivo, questa è bella. Guarisci in privato, non hai più paura del silenzio.
0: Allora, secondo me l'adattamento è sempre sminuirsi, reagisci purtroppo...
1: Anche questa, ascoltate amiche, tenetela bene in mente. Chi toglie il saluto non è quasi mai chi ha subito il torto, ma chi lo ha inflitto, e la vergogna che fa abbassare la testa.
0: Aspita.
1: Capito?
0: Se però tu lo dovessi dire alla persona che ti toglie il saluto, ti direbbe: ma assolutamente no.
1: Perché è bugiardo anche. I più deboli sono i cattivi, che pensano di essere forti, invece non lo sono. I più stupidi, questo non la dico.
0: Dai.
1: I più stupidi sono i loquaci.
0: Ma veramente, allora noi siamo proprio scemi.
1: I più infelici sono gli invidiosi. Questa è vera,
0: È vera.
1: Questa è vera.
0: L'invidia ti massacra,
1: I meschini, i miserabili, i più forti sono i buoni, intelligenti, i silenziosi, i ricchi sono i semplici, i felici, i modesti, i saggi, i tranquilli, i più grandi, i discreti, i più fedeli sono i pazienti. Facciamo un'ora questa qui? Senti qui.
0: Dai.
1: No, stia al

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%. TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È finita, eh? Cosa stai, cosa stai dicendo?
6: Sto dicendo da sola, parlo. Allora, io continua, ho detto che io...
5: Continua a parlare.
6: Non ce la fa più con me, no?
5: No, no, ma è difficile,
6: no,
5: pensa.
6: Sì, sì, non ce la fa più. Perché io, come ha detto prima, gli stupidi sono loquaci. Ciao, che stupida che sono io. Io parlo sempre. Ma secondo te sono stupida?
5: Un giorno,
6: io, no,
5: ma
6: eh,
5: per niente al mondo. Dopo basta, però questo vi è proprio bellissimo.
6: A me piacciono tanto, invece.
5: Senti questa. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più tempo di fare le cose che hai sempre sognato.
6: Bravo.
5: Falle adesso.
6: Falle adesso. Non dirmelo, lo stiro. Non devi dirmelo così. Non dirmelo. Porco Giuda.
5: Quando baci qualcuno, donne, attente a quello che fate.
6: Quando baciate qualcuno.
5: Il suo DNA rimane sulla tua bocca fino a un'ora dopo.
6: Ah.
5: Questo è verissimo. Basta, così lo sai. Quando hai una cotta per qualcuno, il tuo cervello ignora tutti i suoi difetti.
6: È vero.
5: Facendo apparire perfetto i tuoi occhi. Dopo però li vedi, quando poi non c'è più, vedi tutti i difetti
6: di
5: questo mondo.
6: Quando poi ci si molla, no? Ah, quel cretino, ah, quando faceva così, ah, come ho fatto a sopportarlo.
5: Sì,
6: è vero.
5: Quando due persone innamorate si guardano negli occhi... Cos'è questo mandarmi un messaggio? Si guardano negli occhi, i loro battiti cardiaci tendono a sincronizzarsi.
6: Ah sì? Questa non
5: questo
6: l'ho mai sentito.
5: Questo ti riguarda. Le donne belle vengono invitate a uscire meno spesso perché intimoriscono gli altri.
6: Sono d'accordo. Ti guardano e dicono mi piaccerebbe, ma sono intimoriti.
5: Beh, c'è un libro bellissimo che è La solitudine dei numeri uno.
6: Ah, ok.
5: Che già il titolo,
6: sì, è vero.
5: Già il titolo dice tutto. Cioè, chi è un numero uno
6: è solo.
5: È più solo degli altri.
6: Sì, anche secondo
5: perché
6: me.
5: Perché quella lì è, adesso me lo invento, Shakira. Quindi nessuno si avvicina,
6: esatto,
5: perché è Shakira.
6: Perché è Shakira.
5: Quello lì è Berlusconi.
6: Ma poi c'è anche un'altra solitudine che non sei mai sicuro del perché uno si avvicini a te. Perché è veramente interessato.
5: Beh, certo,
6: a te o a
5: certo,
6: quello che hai.
5: Certo. Certo.
6: Anche questa cosa è terribile.
5: Ma però poi la capisci col tempo, perché ho visto persone potenti essere abbandonate nonostante
6: sì, certo,
5: la loro potenza.
6: Perché hanno trovato uno più potente.
5: Secondo
6: di
5: la psicologia, può essere, una cotta dura solo 4 mesi. Tutto ciò che dura di più è considerato amore.
6: Caspita, questo è potente.
5: Gli uomini tendono a innamorarsi.
6: Quindi tu mi ami tantissimo.
5: Più delle donne.
6: 25 anni.
5: Ilario, io capisco, sono d'accordo con Ilario che mi dice che in trasmissione si sente la ventola. Ma noi, Ilario, abbiamo caldo e molto.
6: Allora,
5: e a casa sopporteranno
6: la ventola.
5: La ventola, così.
6: Com'è che possiamo rispondere a Ilario? Ilario, fa caldo. Non c'era quella pubblicità, tanto fa caldo.
5: I cibi che stai mangiando al momento sbagliato. 10 cibi che stai sbagliando al momento
6: che stai mangiando al momento.
5: Guardo là, guardo il microfono, leggo qui.
6: Allora, 10 cibi che stai mangiando nel momento sbagliato.
5: Banana.
6: Eh?
5: Non ho stomaco vuoto.
6: Vero?
5: Mela, meglio al mattino. Caffè, non subito dopo il risveglio. Questo invece c'è chi porta il caffè a letto e va via bene.
6: Non va bene?
5: No. Yogurt. Evita presto al mattino. Riso, meglio evitarlo a cena. Ma pensa,
6: lo mangio sempre la sera.
5: Mio. latte è meglio la sera.
6: Ma perché non ti dicono il motivo?
5: Ma che ne so, sono delle pillole e mie di viver. Non...
6: voglio sapere.
5: Agrumi non ha stomaco vuoto.
6: Vero, perché bruciano, c'è la gastrite.
5: Ecco, questo io ho sempre sentito il contrario, questa, che vado a leggere adesso. Io ho sempre sentito il contrario. Frutta secca, mattina o sera?
6: La frutta secca, assolutamente, a metà mattina, a metà pomeriggio.
5: Meglio al mattino che alla sera. Pomodori?
6: Oh, infiammano.
5: Evita la sera?
6: Perché infiammano i pomodori.
5: Cioccolato fondente, ho capito che quando vado a casa siamo sempre Nutella aperta. Ideale il pomeriggio.
6: La Nutella, sì, ragazzi. Ma avete provato a mangiare il gelato alla Nutella? Oh, Agostino.
5: Vuoi dei segreti per vivere
6: Agostino,
5: a lungo?
6: Agostino, il gelato alla Nutella. C'ha dentro i pezzetti così e...
5: Meno bibite, più acqua. Tre segreti per vivere a lungo. Meno stress e più sonno. Meno alcol e più tè, proprio...
6: Tè. Inteso come me.
5: Non è tè verde.
6: Buono il tè verde.
5: Meno dolci, più frutta. Meno carne, più verdure. Meno parole, più azioni. Meno dramma, più sorrisi. Meno auto, più camminate.
6: Allora, posso dirti che vita di...
5: Cosa?
6: È quello... Ma che vita di...
5: Di M.
6: M. Cioè, non bevi, non mangi, non fumi, non fai...
5: Puoi capire se un paio di jeans ti starà bene, senza provarlo, mettendo la cintura dei pantaloni intorno al collo. Vuol dire? Io stringo,
6: Ma dove le va a prendere? Lo sa solo lui.
5: Io stringo.
6: Scusa, perché questo qua pensa che uno ha il collo come la vita?
5: Ma che ne so io?
6: Ma che ne so? Ma cos'è uno struzzo? Cos'è?
5: Innamorarsi troppo in fretta.
6: Oh, ha come, cambiato espressione.
5: È come cliccare accetto senza leggere i termini. Questa la voglio dire.
6: Okay.
5: Questa la voglio dire agli abitanti di Corzano, Bargnano e Meano.
6: Eccola là.
5: La voglio dire.
6: Perché lui prima di finire la trasmissione qualcosa deve combinare.
5: È mancata la corrente.
6: Ok.
5: Colpa del sindaco.
6: Il sindaco?
5: Sì.
6: Il poverino che c'è.
5: Ma che lo dico agli abitanti di Bargnano, Meano e Corzano.
6: Ah.
5: Lo dico. Tra l'altro poi c'è sempre quelli...
6: Che parli di venerdì.
5: Intelligentone. Che vuol far causa all'Enel. Ecco perché mi viene in mente.
6: Ma da quando solo, quando, da si, solo con
5: quando si rubate i 400 fogli, ma nessun avvocato ti sosterrebbe.
6: Bravo. È come far causa all'ospedale civile.
5: Se è tale, poi io conosco avvocati che in caso le fa e fanno anche questi.
6: Era un eufemismo.
5: No, no.
6: vabbè, ma non si dice,
5: Ma perché non devo dirlo?
6: Casso.
5: Ah, quello che...
6: Certo.
5: Usavo gli avvocati io.
6: No.
5: E quando firmiamo i 400 fogli scritti minuscoli che non li vediamo, tu vai a lei e ti dicono, signore e signora, buonasera.
6: Qui
5: ho firmato lei. Voglio fare caso. Pensa che nei contratti con i fornitori di energia elettrica, soprattutto con Terna, che è il capo principale, non ti viene riconosciuto niente per interruzioni inferiori alle 10 ore. Lo firmiamo noi se vogliamo avere il contatore. Solita la mamma mia. E noi qui è successo lo scorso anno, due anni fa, non so se ti ricordi, era mancata corrente per due giorni.
6: Sì,
5: forse
6: bene.
5: Un po' di più perché avevo il generatore.
6: Mi ricordo.
5: Sai quanto ci hanno rimborsato in due giorni una televisione?
6: 20 euro.
5: 13.
6: Vedi?
5: Queste sono quelle che piacciono a te.
6: Dai, sentite amiche e amici.

0: No, veramente, io non lo faccio più con lui. Perché vi spiego? Allora io dico, senti Agostino, si esce dal buco.
1: No, no, ragazzi, fermati.
0: E lui mi dice,
1: ragione.
0: 70 euro il fisso del gas, ma va a quel paese.
1: No, fermati. Insomma, questa è radio, la gente a casa non vede né espressioni, niente, di niente. Le dice, vabbè, esce dal bungalow, pareo, in mano un grosso
0: cocco,
1: no, che cocktail, cocco. Le cose...

0: capelli bagnati dal mare, e lui mi dice: 70 euro il fisso senza aprire il gas. Ma guarda, ma vai a quel paese, dov'è la suoneria?
1: Di cosa?
0: Dal tuo telefono.
1: Ho cambiato, mettila. Ho rischiato.
0: No, te lo dico io quella lì.
1: Ho rischiato.
0: Ti credo, te l'avevo detto. No, ma dai, ma come si fa? Cioè, io ero già proiettata, capite? Cioè, mi vedevo. 70 euro di fisso il gas. Senza... Ma dai, ma per carità. Ma
2: senti.
0: Cosa devo fare io, senti, amiche?
2: Senti.
0: Che
2: meraviglia.
0: Vabbè.

0: Io no, apro, no. Devo aprire.
1: No, no, no. No, no, Agostino. Cosa vuoi?
0: Devo aprire.
1: No, no, apri, apri. No, no.
0: Cioè, adesso, adesso ti spieghi con chi sta a casa, perché sennò sembrano due deficienti. Sta dando la canzone. Il rumore sento.
1: Non lo so, ti sta bene. È per quello che dici.
0: Senti. No, tu quello che fai?
1: Vado? Hai visto che ho fatto? No, questo ti fa cos'era quella è... dell'istinto prima lì?
0: Non ho neanche salutato. No.
1: Ma roba da matti.
0: No, ma adesso mi viene male.
1: No, io sono così.
0: Sì, via.
1: No.
0: Sì, a cagione Ilario si sente un po'... va bene.
1: Ma si sente cosa? Allora,
0: senti la cuffia.
1: Cosa ho detto? Ma sì, ma allora, dai, diciamolo. Dai.
0: Diciamolo, dici
1: diciamo.
0: Tu lo dico
1: allora,
0: io.
1: Amici, amici.
0: Te, dici tu, lo dico
1: lo
0: io.
1: Lo dico io. Noi trasmettiamo dall'aeroporto.
0: Sì, Si sentono.
1: E quindi sentite queste turbine
0: sì.
1: degli aerei che decollano e
0: sì,
1: che atterrano.
0: Certo.
1: Ma siccome noi, per stare con voi...
0: Stava decollando lei adesso.
1: Hai visto?

0: perché non si capisce bene. L'hai detto, ho tolto la musica così si capisce bene.
1: Lei ci prova.
0: Lei parla,
1: ma
0: non
1: continuamente
0: sa,
1: non ce la fa più.
0: Ma non sa se può parlare o no.
1: Ma che ne so, ma non mi interessa se posso parlare o no. Io parlo.
0: Sono trascorse 2 ore, non ce ne
1: ma
0: siamo.
1: Ma veramente,
0: non
1: di già?
0: Siamo, sì, non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti, come ho detto all'inizio della trasmissione, avere la pretesa di stare in compagnia e di trovare qualcosa di piacevole per voi prima di tutto e per noi.
1: Certo.
0: È difficile. E invece sì, sono volate, è stato...
1: Speriamo anche per voi a casa.
0: Cambiate canale.
1: È dissacrante.
0: Mandiamo un bel saluto.
1: A chi? A chi? Ma è finita?
2: Che bella!
1: Ah, Luciano, amore!
0: Ci manca però il nostro Luciano, eh? Ci manca. Vi salutiamo qui.
1: Davvero? Ma perché?
0: Perché prima di tutto devi andare da un'altra parte.
1: Io?
0: Sono le 4.
1: Le 4.
0: Mamma
1: mia, ma come vola il tempo?
0: Decidi tu.
1: È perché ci piace quello che facciamo.
0: Decidi tu.
1: Allora,
0: che
1: amica,
0: amici, ora,
1: decidi tu se non ne avete avuto ancora abbastanza... Mettete sul 96 perché facciamo il video saluti subito adesso in un altro studio.
0: Certo, ma non vuole andare via.
1: No? Prima sto bene qua.
0: Prima
1: io
0: scappava. E allora viene
1: certo
0: via.
1: Certo.
0: Grazie di essere stati con noi.
1: Grazie davvero a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Messaggio promozionale.
4: Edizioni musicali Galletti Boston. Dal 1946 facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
5: Cari amici di Radio Super, siamo ora collegati con la Galletti Boston di Faenza per l'appuntamento di Liscio in Balera, come ogni lunedì alle 17 e in replica sempre lo stesso giorno alle ore 21, proponiamo alcuni dei motivi che sono editi dalla Galletti Boston. Quindi iniziamo il nostro appuntamento di oggi augurandovi davvero un piacevole ascolto. Il primo brano in programma, Romagna vestita di rosa, un bellissimo moderato interpretato dall'Orchestra Castellina Pasi.

Liscio in Balera continua ora con una bellissima cumbia dal titolo Senza più paura, gruppo Fantasy e Tommaso Tacconelli.

Ed ora Patrizia Ceccarelli ci interpreta in una maniera magistrale questa canzone dal titolo Grazie a te, un fantastico moderato.

Nel nostro palinsesto pomeridiano troviamo anche la voce di Lillo Baroni con un brano dal titolo L'amore che c'è in me.

Un'altra bella canzone all'interno di Licio in Balera, che trova il posto con frequenza nel nostro ambito musicale, ed è un altro brano dell'Orchestra Castellina Pasi, la canzone La stagione dell'amore.

Siamo quasi in dirittura d'arrivo con il Liscio in Balera. Dopo aver ascoltato la fantastica voce dell'orchestra Castellina Pasi, suavamente una bellissima cumbia per due voci, quella di Doriano e Alice Bende.

Siamo quindi in chiusura. Troviamo ora un brano davvero fantastico, una cumbia per fisarmonica, il titolo Sirena. Troviamo come interpreti, come naturalmente protagonisti di questo progetto, Lorenzo Vergili, Yuri Morolli ed Federico Olivotti.

0: E con questa bellissima cumbia perfisa si conclude Liscio in Balera a cura delle edizioni musicali Galletti Boston. È tutto, grazie, appuntamento al prossimo lunedì.
1: Edizioni musicali Galletti Boston, dal 1946. Facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
2: Radio Super Pubblici.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Messaggio promozionale.

Ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia con il canto numero 197. 199, scusate.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Prima di celebrare l'Eucaristia, segno della nostra comunione, della carità fraterna, vogliamo chiedere perdono al Signore di tutte le nostre mancanze, in modo particolare se abbiamo proprio mancato nella pazienza, nell'ascolto, in quell'attenzione all'altro che il Signore ci chiedeva. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dal primo libro dei Re. In quel tempo Nabot di Israel possedeva una vigna che era Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi, Signore, dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettagli da Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere la vigna di Nabot di Israel. Ella scrisse lettere col nome di Acab, le sigillò col suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino. Hai maledetto Dio e il re, quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot Israel a prenderne possesso. Parola di Dio. Sii attento, Signore, al mio lamento. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re, mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori il Signore li detesta. Sii attento, Signore, al mio lamento.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle». Parola del Signore.
1: La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci ripropone uno di quei temi, diciamo così, che sono onnicomprensivi, cioè interessano un po' tutto il nostro vivere, perché diciamo che lungo la nostra giornata il nostro vivere avviene sempre dentro dei rapporti. È come se tutta la giornata noi la vivessimo proprio continuamente in rapporto con gli altri, non solo così a tu per tu fisicamente, ma eventualmente anche così a tu per tu, ma poi non possiamo vivere senza pensare, e il pensare in genere si rivolge a quei rapporti che ci sono più cari e che ci abitano, occupano la nostra mente un po' durante tutto il giorno. Ed è importante quindi che noi non trascuriamo come noi guidiamo, diciamo così, il nostro pensare e quindi anche il nostro agire, proprio come regola dei nostri rapporti, proprio perché il discorso dei nostri rapporti pone sempre il problema che siamo peccatori. Cioè, viene fuori sempre un modo attraverso cui, anche nei migliori rapporti che abbiamo, viene fuori un modo che ci fa soffrire, o perché noi offendiamo gli altri, o perché gli altri, secondo noi, offendono noi. E quindi ci troviamo sempre, diciamo, dentro questo movimento a tu per tu che coinvolge continuamente il nostro cuore, la mente, ma anche il nostro agire quotidiano. E abbiamo sentito, per esempio, nella prima lettura come questo re abbia voluto appunto la vigna, il terreno di uno che gli abitava vicino, e sappiamo, abbiamo sentito come l'ha ottenuto con la sopraffazione. Sembra che di fatto l'arroganza che c'è oggi ci sia sempre stata, proprio perché chi ha in mano un po' la possibilità della prepotenza la esercita senz'altro senza tanti scrupoli, ieri come oggi. E dobbiamo non solo fermarci a queste cose più grandi, diciamo così, ma dovremmo scendere un po' ai nostri battibecchi quotidiani, al fatto che ci guardiamo in cattivo modo, che ci usiamo una parola invece che un'altra, e magari il giorno passa con il muso duro l'uno verso l'altro, oppure succedono parole, diciamo così, atteggiamenti verso chi ci abita vicino. Insomma, succedono continuamente questi rapporti disturbati da quella forma di serenità, di pace che tutti vogliamo. Nessuno vuol vivere in guerra, nessuno vuole il dolore, però di fatto ci troviamo dentro fino al collo e, diciamo così, veniamo come richiamati a essere certi che vivendo dentro i dolori nei quali passiamo la vita, non solo questi sono opera degli altri, ma sono opera anche del nostro cattivo comportamento. Nella Vangelo Gesù ci richiama. Bisogna che nei nostri rapporti ci perdoniamo. Perdona i nostri debiti proprio perché anche noi ci perdoniamo a vicenda, così Gesù ci ha insegnato nel Vangelo. Perdona i nostri peccati perché anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. E quindi noi ci rivolgiamo a Dio che ci perdoni i peccati proprio perché noi per primi di qua ci perdoniamo a vicenda. E qui ci troviamo ad essere un po' in contraddizione, perché non sempre siamo così pronti a perdonarci, e per cui diciamo così una cosa di fronte a Dio che ci perdoni, perché noi perdoniamo, diciamo una cosa che veramente non è proprio così, non corrisponde a realtà. Il nostro cuore magari è indurito verso questo, verso quello, e in casa, fuori casa, al lavoro, sappiamo. La questione dei rapporti che vengono disturbati dai nostri difetti è continua. E Gesù ci dice: tu cerca di perdonare. Perché dobbiamo perdonare? Perché Gesù porta alla verità la nostra vita. Qual è la verità per cui ci dobbiamo perdonare? Perché davanti a Dio siamo in Cristo tutti figli di Dio. Quindi tra di noi non ci sono nemici e amici. Dovremmo vederci nella verità. Davanti a Dio Lui è morto, Gesù è morto per tutti, ci ha fatti tutti figli di Dio. E quindi è come se dovessimo dire: Signore, Tu ci guardi un po' come i genitori che guardano i figli, e sono loro figli. Anche se sbagliano, sono comunque i loro figli. E quindi un genitore non ha un figlio amico e un figlio nemico. Certo, se un figlio è discolo, da pensare, però non è vero che anche il figlio che è bravo non dia da pensare a un genitore, perché magari ha difetti che il discolo non ha. Ed è importante quindi che teniamo presente questo. Quando accadono cose che non vanno tra di noi, dobbiamo sempre dire: Signore, Tu sei morto per me perché mi vuoi bene, ma sei morto anche per questa persona qui che mi ha offeso, che mi sta offendendo, che mi sta facendo i dispetti, che mi prende in giro, che... Allora è vero, la società deve garantire un vivere civile, quindi c'è una legge, ci sono dei giudici, c'è un tribunale. La società è come se dovesse in qualche maniera regolare la vita civile, ma per quanto sta in noi, nel nostro cuore, dobbiamo proprio dire: Signore, io voglio essere veritiero. Tu mi hai insegnato a perdonare perché io perdono, così in questa situazione, in quella, io voglio perdonare, aiutami a perdonare. E pensate che il sacramento che ci aiuta di più a perdonare, se lo riceviamo degnamente, è l'Eucarestia. Tante volte quando siamo agitati l'uno con l'altro, diciamo: no, non vado a ricevere Gesù. Stiamo attenti, è vero che possiamo essere induriti nel nostro aver ragione, diciamo così, ma dobbiamo sempre tenere presente che davanti a Dio l'ultima parola non è chi ha ragione, chi ha torto. Questo ragionare lo fa lo Stato, il vivere civile, che ha una sua legislazione, chi ha ragione, chi ha torto, va in prigione, ma davanti a Dio l'ultima parola è la carità. Davanti a Dio siamo stati amati tutti perché perdonati. La Madonna ci aiuti ad essere così, tutti figli di Dio, e quindi a trattarci anche come fratelli, anche quando questo dovesse essere un po' difficile. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Corpo e sangue di Cristo,
0: uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, di per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Vogliamo ringraziare il Signore che è venuto nel nostro cuore e ancora in un modo così bello, pieno di grazia e di verità, ci insegna a donare la vita, a regolare i nostri rapporti cercando di amarci gli uni gli altri, disposti anche al sacrificio dell'uno verso l'altro. La Madonna ci aiuti ad essere discepoli di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Cantiamo il canto numero 176.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Radio Super, la giusta sintonia.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

L'ho veduta. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. M'hai guardato. Hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri figlio.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, eh? Ma eri piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Radio Super Pubblici.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Messaggio promozionale.
7: Edizioni musicali Galletti Boston. Dal 1946. Facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com. E la storia continua.
8: Cari amici di Radio Super, siamo ora collegati con la Galletti Boston di Faenza per l'appuntamento di Liscio in Balera, come ogni lunedì alle 17 e in replica sempre lo stesso giorno alle ore 21, proponiamo alcuni dei motivi che sono editi dalla Galletti Boston. Quindi iniziamo il nostro appuntamento di oggi augurandovi davvero un piacevole ascolto. Il primo brano in programma, Romagna vestita di rosa, un bellissimo moderato interpretato dall'Orchestra Castellina Pasi.

Liscio in Balera continua ora con una bellissima cumbia dal titolo Senza più paura, gruppo Fantasy e Tommaso Tacconelli.

Ed ora Patrizia Ceccarelli ci interpreta in una maniera magistrale questa canzone dal titolo Grazie a te, un fantastico moderato.

Nel nostro palinsesto pomeridiano troviamo anche la voce di Lillo Baroni con un brano dal titolo L'amore che c'è in me.

Un'altra bella canzone all'interno di Licio in Balera, che trova il posto con frequenza nel nostro ambito musicale, ed è un altro brano dell'Orchestra Castellina Pasi, la canzone La stagione dell'amore.

Siamo quasi addirittura d'arrivo con il Liscio in Balera. Dopo aver ascoltato la fantastica voce dell'orchestra Castellina Pasi, suovamente una bellissima cumbia per due voci, quella di Doriano e Alice Bende.

Siamo quindi in chiusura. Troviamo ora un brano davvero fantastico, una cumbia per fisarmonica, il titolo Sirena. Troviamo come interpreti, come naturalmente protagonisti di questo progetto, Lorenzo Vergili, Yuri Morolli ed Federico Olivotti.

0: E con questa bellissima cumbia perfisa si conclude Liscio in Balera a cura delle edizioni musicali Galletti Boston. È tutto, grazie, appuntamento al prossimo lunedì.
1: Edizioni musicali Galletti Boston, dal 1946. Facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
2: Messaggio promozionale.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 22 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

In the jungle.

In the jungle.

In the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Appena messa, messa, messa, messa, passerà.